0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica mixata per voi.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi, noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia. E ti facciamo ballare, sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che noi stiamo mixando per te, live.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Varese sui 100.100.
1: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
0: Ehi, hey, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più ma
1: c'è nessuno? Radio
2: Studio Più. Un'altra ora.
1: Ah, belli!
2: Gira di il divertimento di Radio.
1: Ci siamo, eh?
2: Un'altra ora con Andrea Cattavolo Show.
1: Andrea! Ah, belli! Sei nove, siamo qui! Sei su Radio Studio Milano. E si parte, ragazzi, martedì 2 giugno, eh? Noi ci siamo stamattina. Le 5.44, tutto live. Luca, l'operatore ecologico da Gallipoli, buongiorno. Nicolas, da Pinerolopone. Diamo, diamo, diamo. Vi facciamo compagnia stamattina anche, dai, diamo.

Luca da Tervenzuolo, buongiorno. Vediamo chi c'è stamattina, chi è operativo. Andrea da Urbino, buongiorno. Balda da Locarno. Si bolla. Leo da Verona, buongiorno Leo. (338) 14 11 001. Digital Boy, The Mountain King, per aprire martedì 2 giugno alle 5.46, Ugo Palmisano per voi, ci siamo stamattina ragazzi, preparatevi. Allora, siamo pronti con le nostre cannonate di oggi, siete pronti anche voi, andiamo, partiamo con Ti Sblocco un Ricordo, questa. Signori di 883, Il Grande Incubo, 3 minuti e 50 di pura goduria. Il Grande Incubo. Renato La Folgheria. Beccatevi questa, andiamo!

0: svegliano il grande e coi passi corre dietro di me.
1: Andiamo signori, andiamo. Luca, il pasticcere di Pescara, buongiorno. Vanni da San Felice. Finalmente. Luca da Locorotondo, Manolo da Fermo, Andrea l'operatore ecologico da Borgo Sotollo.
0: Il grande in fondo al viale, la tua auto è dentro.
1: Ezio, il tassista di Milano, buongiorno.
0: Ti seguo più nemmeno se me lo regali il Dream Hotel.
1: Nel sogno il grande. Poi là, lo zio Emi da Teramo, buongiorno. Siamo solo all'inizio, signori. Siamo per salutare gli 883, adesso abbiamo un pillolino di Gabri Ponte. Arriva la bambolina, 1:30. Intanto ci vediamo questo giovedì, ragazzi, a Marmirolo alla festa del riso, eh? E poi venerdì 5, ultima tappa del tour teatrale a Bellaria, ragazzi.

Pidolina di Capri Ponte con DJ Maxwell, Emanuele trasporto latte da Carpineti, Antonio dalla Coreggia, il Ghena da Verona, il Pavone da Calcinato, sempre operativo. Occhio signori, vi sblocco un ricordo, 1996, arrivano i Blackwood, Ride on Time. Sì, è quella che urlò là, It's a Ride on Time.

Loretto e Khaled, buongiorno. Sergio e Sabrina da nave, pattuglia notturna. Ciao Sergio, ciao Sabrina. Alberto da Casteldazzano.

Siamo per salutare Blackwood e adesso arriva invece, arrivano i Black Box, signori. Ride on Time, come promesso. Qui siamo nel 1990, signori. Simone da Bagolino presente, buongiorno. Siete pronti? Sentite l'urletto, eh? Simone! Chi c'era, alzi la mano, per favore. Mamma

Buongiorno Ornella da Bobarno. Abbiamo la Dori che oggi è a Desenzano, sei qua vicino Dori. Lillo 71 da Novara.

E si vola, signori. Un pillolino da 1,50, prezioso Marvin. Giuseppe da Ortona, Mauro da Guidizzolo, Carlo da Labiste. Senti come la mixa, sentila.

0: Simone nel Turbino di Urbino, Samuele da Carzago Riviera. Ciao Samu. Come fa tutti insieme?
1: E gira tutto intorno alla storia.

One, two, three, four. Pillolino di prezioso Marvin. E adesso arriva King of My Castle. Chi è il re del castello? Lucida Lago Rigarda presente.

Abbiamo Sergio e Sabrina da Nave, buongiorno. Occhio signori, non è ancora finita. Salutiamo Wandon Project con Kingdom My Castle, arrivano i Datura Usura. Datura Usura, Datura Paura. Infinity. Dai! Grazie Cristian, buongiorno. Bye, bye, bye.

0: Che viaggione, vero? Saluto da Terracina, va bello. Sì, sì, sì, siamo qui. Non è ancora finita, abbiamo ancora un'altra. Intanto ci sono i Datura Usura. Infiniti. You are
1: destination
0: infinity. 7, 8,

Siamo per salutare in natura Usuri. Arriva la ciliegina. Arriva la ciliegina col panda, signori. Arriva la ciliegina col panda.

E il nostro viaggio continua. Si vola.

0: e con il panda. Andiamo a chiudere le cannonate di oggi, regalate. Oggi martedì 2 giugno, siamo lo stesso in onda, ragazzi, anche se è festa. Adesso andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo, state con noi.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ah, sì, sì, sì. 1983, ragazzi, Original Sign. E ci siamo, siamo pronti con il primo momento che andiamo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere magari quello che vi siete perso ieri. Siamo pronti, primo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Ma tu sei Glenn Station?
0: Chi è?
3: Sei Glenn Station?
4: Glenn Station.
3: Glenn Station.
4: Non
2: sei Glenn Station?
4: No,
2: è il peggior autore di Hollywood. E cioè, è quello che ha vinto il premio come peggior attore di Hollywood. Sì, non protagonista, tra l'altro. Cioè, è incredibile, incredibile. Va bene. Allora, ringraziamo le persone. Grazie. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà la replica.
0: Io
2: domani.
0: Vengo domani.
2: Ci sarà la replica. Domani
0: no.
2: Ci sarà la replica. Domani ci sarà una battuta. La replica. Domani ci sarà la replica. Domani ci sarà. Andiamo avanti, ragazzi. Ma perché non mi fermate?
4: Perché pensavo che adesso
0: va avanti.
2: L'abbiamo capita. Non l'hai capita la battuta? Fa niente. Non ti preoccupare.
5: Ah, già è vero. La replica.
6: Dai, che sei veramente Glenn Station.
2: Ma non ho capito bene. Dove siete giovedì prossimo? Non è giovedì prossimo. Questo giovedì.
0: Questo giovedì
2: 4. Siamo a Marmirolo per la festa del riso. Venite a sorridere con la festa del riso. Vi aspettiamo alle 7. Se magna il risotto. E poi c'è Ugo che fa il suo solito stripper.
0: Lo stripper.
2: Achille non c'è perché deve andare a chiudere un locale. E io poi intervengo anch'io che faccio. Vabbè, insomma. Devo seminare. Il giorno dopo, venerdì, invece, siamo al completo. Venerdì sera, va in replica. Venerdì sera, questo venerdì, siamo a Bellaria, in provincia di Rimini. Vi aspettiamo. Qui per avere maggiori informazioni dovete chiamare George Michael.
0: Ma chi è?
2: Sei tu, George. Tu sei George, la controfigura. La controfigura strana di George Michael. George Michael di Vinted. Eccolo qua. Però se ti metti la parrucca,
0: certo.
2: Ho visto la foto di un mio amico con la sua fidanzata. Io te lo giuro, lui è pelato. Se l'hai vista anche te, se sposti la parrucca di lei e la metti a lui, sono uguali. Vabbè, chi si assomiglia si piglia, no? Si dice, no? E infatti lui esce con la madre. Assomiglia alla madre. Sei uguale. Siete sputati. Dimmi.
0: Allora diamo il numero, amici di Bellaria.
2: Questo venerdì si sono liberati un po' di posti, visto il caldo, visto il ponte, la gente dice no, ma io vado al mare, faccio il ponte. Vabbè, non ci volete bene, non c'è problema. Stai tranquilli, preferite questo. Poi quest'inverno ci vediamo,
0: certo.
2: Che vuoi prenotare? Non c'è posto. Tu segnati questi qua, Segnateli.
0: Sono
2: questi
0: tutti segnati.
2: Lista nera.
0: Ma sono cazzate.
2: Bravo, che fai? Che fai? Non vieni perché devi fare il ponte? Sì, lista nera, tu non verrai mai più a vedere un mio show. Basta, chi se ne frega, non mi interessa. No, ma io non mi interessa, hai capito? Basta, non verrai mai più. Allora, fa caldo, c'è l'aria condizionata. Si fa? Si sfascia pure questa. Questa è proprio iellatura. Allora, giovedì sera c'è venerdì sera, giovedì no, siamo all'aperto, non c'è l'aria condizionata. Non venite lì con le pretese, fa caldo. Siamo all'aperto. Mentre venerdì c'è un po' di aria condizionata, quel giusto aria che mette a posto tutte le cose, tutte così. Venerdì sera siamo a Bellaria, vi aspettiamo, c'è anche Joe Templeton. Lui è Benjamin Button. Tu piano piano diventi sempre più deficiente, hai capito?
4: Come Brad Pitt, insomma.
2: Ma chi c'entra Brad Pitt?
4: Ho ispirato una storia e lui ha detto scegli il tuo orme.
2: Era Brad Pitt.
4: Grandissimo mio amico Brad.
2: Sì, siete uguali proprio, veramente.
4: Beh, ho capito perché lui
2: siete culo e camicia.
4: Perché lui
2: si fa la camicia. Però.
4: Lui ha 60 anni, quindi è per quello.
2: Infatti, no, è vero, è più vecchio di te.
4: È 18 anni dopo.
2: Sì.
4: 19, 60, 61.
2: Pensa, se vi mettono vicini, cioè tu sembri più vecchio di lui. Sì, cioè, sì.
0: A parte che Brad Pitt c'ha 65 anni, c'ha ragione Andrea, ah, il confronto a te.
2: No, non ne ha 65, ne ha 63. Beh, non 62, 63.
0: Scusate,
2: No, lo so perché mi chiama tutte le sere.
0: Ma chi?
2: Non se lo ricordo, dice quanti anni c'ho, cavolo, te lo dico io. 62 ne hai. 63. So
0: che, bravo Andrea, bravo.
2: E 62. Mi chiama, ti dico che mi chiama.
0: 62, 62.
2: Psicofarmaco, dimmi.
4: No, perché lui è lì con Tom Cruise. So che lui, Brad e Tom sono lì, sono si girano nell'anno
0: possiamo dare il numero per gli amici di Bellaria, ragazzi.
2: L'anno del dragone, dimmi.
0: L'anno del dragone era.
2: Grazie Catavolo, a teatro a Brescia mi hai ammazzato da ridere nonostante il caldo. Grazie, vi voglio bene, grazie mille, grazie.
0: Allora, amici di Bellaria,
2: venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini. L'abbiamo detto, ma in replica. Venerdì, questo venerdì vi aspettiamo a Bellaria, provincia di Rimini.
0: Chiamami 389 83 34 825.
2: Ripeti il numero, vai.
4: 389 83 83 30. Sì, ok. 389 83 34 825.
2: Sono anni che lo diciamo, fischia, manco questo sai a memoria.
4: No, ma sai perché?
2: Perché
4: solitamente dico 389 83. Qua invece è voluto dire 389 83. E
2: ah,
4: di conseguenza
2: è andato un po' in confusione, il cervello è andato un po'.
4: E quindi la cosa,
2: sì, anche ai topi, se tu gli cambi è vero. I topi quelli bianchi, quelli topolini, quelli da fare gli esperimenti, no? Fanno gli esperimenti, non fisici, cioè però di percorso. Non hai mai visto un topo che fa i percorsi?
0: Sì, sì, sì.
2: Per capire l'intelligenza di un topo gli fanno fare i percorsi, no? Gli mettono, che ne so, un pezzo di formaggio, poi dopo un po' gli mettono, che ne so, un ostacolo, un imprevisto, poi c'è la casetta, poi c'è il Parco della Vittoria. Se gli sposti la casetta all'albergo, un casino, vanno in confusione alcuni, altri no, fanno lui è, vabbè, andiamo avanti, non fermiamoci qua.
4: Vabbè, però qual è che sono altri?
2: Venerdì sera siamo a Bellaria, provincia di Rimini, giovedì a Marmirolo, il venerdì siamo a Bellaria. Telefono
4: 389 83 34 825.
2: Poi ad agosto io forse me ne vado in Sardegna, vuoi venire con me? Vuoi venire? Te la senti?
4: Quando è quando? Dimmi da quando?
2: No, quando vuoi, io vado un mese, faccio un mese in Sardegna.
4: Ah, oh,
2: vado a lavorare, vado in ferie, vado a lavorare in Sardegna, vuoi venire?
0: Portatelo, Andrea.
4: Beh, se la cosa è fattibile. Perché no?
2: Perché no, si può fare, dai. Adesso vediamo, se ti comporti bene, vediamo un po'. Va bene. Allora, canzoncina. Dai!
1: Su Studio Più,
5: Andrea Catavolo Show.

0: with the Queen.
1: The Queen, Karol G, Nicki Minaj con Tusa. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, ben ritrovati in questo martedì 2 giugno, giorno di festa, ma noi ci siamo, ragazzi. Intanto vi ricordiamo che noi questo giovedì saremo a Marmirolo con l'Andrea Catavolo Show alla Festa del Riso, quindi vi aspettiamo, l'ingresso è libero, dalle ore 19 si cena e poi intorno alle ore 22 ci sarà lo spettacolo, quindi mi raccomando, vi aspettiamo questo giovedì a Marmirolo in provincia di Mantova, nell'area Feste, dietro al Rossetto, Festa del Riso, Andrea Catavolo Show. Mentre venerdì, ragazzi, saremo a Bellaria per la chiusura del tour teatrale 80 Voglia di Andrea Catavolo Show. Ci sono ancora posti, ragazzi, chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, amici di Bellaria, dai, fatevi sotto, dai, che chiudiamo l'ultima tappa alla grande. 389 83 34 825. La locandina comunque la trovate sui nostri social con il clicca proprio per Bellaria e arrivate direttamente sul mio WhatsApp. Andiamo anche adesso, forza!
2: Andrea
1: Catavolo
2: Show
3: su Studio Più.
4: Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Wait.

0: Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, prontissimi con il secondo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo!
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
2: Allora, ancora buongiorno, qui vale sempre Andrea Catavolo, siamo con Palmisano. Ricordiamo che venerdì invece siamo, anzi giovedì siamo a...
0: a Marmirolo, alla festa del risotto.
2: Allora, Marmirolo in provincia di Mantova, giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Giovedì sera siamo a Marmirolo in provincia di Mantova alla festa del risotto. Dove? Giovedì sera siamo a Marmirolo alla festa del riso a Mantova. Marmirolo. Provincia di Mantova. A che ora inizia il tutto, diciamo?
0: Alle 22 inizia lo spettacolo, quindi venite lì per le 21:30. Insomma, tanto la gente sarà già lì che mangia il riso, quindi alle 8 venite lì.
2: È agitato oggi, è agitato, un po' nervoso, anche un po' triste, ragazzi.
0: Alle 8? Cioè, la gente verrà prima perché c'è da mangiare.
2: Ti rifaccio la domanda. Tu fai finta che fino adesso hai dormito, ok? Ok, ti svegli adesso e ti faccio... Ugo, a che inizi il tutto a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso?
0: Alle 7 aprono gli stand.
2: Ok, perfetto.
0: Alle 7 aprono gli stand.
2: Bravo. Ma in che senso aprono lo stand?
0: Lo stand da mangiare.
2: Ah, lo stand da mangiare.
0: Da mangiare. Noi saremo nella zona esterna, nell'area feste.
2: Area feste.
0: Che si trova dietro il rossetto, così mi hanno detto di dire.
2: Il?
0: Il rossetto. Rossetto. È il centro commerciale.
2: Sì.
0: E noi saremo fuori, il palco è all'esterno, quindi vi aspettiamo. Inizio dello spettacolo, ore 22.
2: Giovedì questo.
0: Questo giovedì.
2: Questo giovedì. Giovedì 5.
0: Dove? A Marmirolo.
2: Giovedì
0: 4.
2: A 4.
0: Il 5 siamo a Bellaria.
2: Il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria. Dove? A Bellaria. Il 5, il 5, venerdì 5, siamo a Bellaria, provincia di Rimini. Quando? Giovedì 5?
0: No.
2: No, venerdì 5. Allora, giovedì 5 siamo a Marmirolo.
0: Giovedì 4.
2: Giovedì 4. Ma possiamo fare 2 e 5, che è più facile.
0: Ma come?
2: No, giovedì 5, venerdì 5, non si può fare, no? No, non si può fare. Allora, giovedì 4 siamo a Marmirolo, provincia di Mantova, per la festa del riso. Mentre il 5, che è venerdì, siamo a Bellaria, in provincia di
0: Rimini.
2: Lì lo spettacolo inizia molto prima, alle 9. Va bene, allora, le cose abbiamo detto, quelle che dobbiamo dire, ma possiamo anche andare a casa, voglio dire.
0: Certo.
2: E faccio un bel ponte. Un bel pontino, un pontino, pontino. Mezzo ponte.
0: Mezzo ponte cosa?
2: Va bene, portate il costume da Marmirolo. È balneare. Non ho capito. Ah, Marmirolo.
0: Ah,
2: portate il costume a Marmirolo. Perché è balneare, capito?
0: Beh, certo.
2: Ok, allora dillo. Questa è una sfida, fratello. Oggi zero traffico, come fa chi? Achille a essere in ritardo? Vabbè, Achille è parte con ritardo, cioè è proprio insito in lui. Catavolo, tu sei un genio, ti ho visto per la prima volta a teatro, sei veramente, io non ridevo così da quando ero pischello, da quando ero pischello. Si vede che da pischello ha riso, poi non ha riso più, voglio dire, cioè può succedere. Vuoi salutare anche un'altra persona che dice, io sono andato a vedere un sacco di comici e non ho mai riso, no, mi facevano addirittura innervosire.
0: Addirittura.
2: Conte, ho riso, Catavolo, grazie della bellissima serata. Vabbè, che vi devo dire? Questi complimenti fanno piacere, ragazzi. Nonostante il vento.
0: Il vento
2: caldo. Il vento caldo dell'estate. Però adesso è arrivato il fresco. È arrivato il fresco. E questo fresco ce lo portiamo per tutta la settimana. Ci voleva una settimana di fresco. Già si lamenta la gente. No, No. Mi ha sporcato la macchina. Cioè, ha piovuto sabbia, Questa arriva dall'Africa, Io sono razzista.
0: Ma che razzista?
2: Non voglio neanche la sabbia dell'Africa, io. Chi sta meglio di voi? Lavorate 2 ore al mattino e poi non fate niente. Tua sorella non facciamo niente. Cioè, ma ti sembra normale dire una frase del genere a uno che non ha voglia di fare niente come me? Cioè, non... Allora, sì, allora, io poi mi invento i lavori, chiaramente mi invento i lavori, che non è che posso fare solo questo. No, mi invento, io sono... Cioè, ho tutto il corpo ammaccato. Mi rendo conto che sono anziano perché ho già il corpo tutto macerato, come si dice.
0: Ma che macerato?
2: C'ho le macchie. Una volta ti veniva il livido, la nonna ci sputava sopra, 20 secondi il livido spariva. Oggi ti fai un livido, basta, quello lì ti accompagna per tutta la vita, cioè fino a quando muori quel livido sta là, cioè non, forse perché non c'è più la nonna che ti sputa, non lo so. Devono sanificare, santificare, non sanificare, devono santificare la saliva delle nonne. Che bello, che bello. Che in effetti è vero, no? Se a una donna piace qualcosa di te, vuol dire che gli piace, insomma, è come si dice quando uno prende un'infatuazione, è infatuata di te. Se invece a una donna gli piacciono più cose di te, magari è innamorata. Se invece a una donna piace tutto di te, è tua nonna.
0: Ma chi?
2: È tua nonna. Alla nonna, per la nonna tu sei Dio. Se scende Dio mentre lei è in chiesa,

0: molto più bello. È vero, è sì. Per la nonna tu sei Dio, sei una roba meravigliosa. Ma io vedevo anche quelli un po' mischiati, un po' strani, un po' come te, no? Erano un po', diciamo. Per tua nonna eri il massimo. Cioè, Raul Bova era una fetecchia al tuo confronto. Eri il più intelligente, il più bravo. E le nonne ce l'hanno portate via troppo presto. Devono farcele andare avanti, almeno accompagnarci fino alla vecchiaia, almeno, no? Fino a, perché quando hai un momento di sconforto, un momento di debolezza, come ce l'hai tu stamattina, no? Che sei triste, tu facevi una chiamata alla nonna, ehi, bello di nonna, che c'è? Eh sì, bello che sei. Al telefono diceva, che bello che ti vedo bene stamattina. Ma sì, bellissimo, mamma mia, sei forte, intelligente, ma troppo intelligente sei. E tu partivi la mattinata, bom bom bom, era una botta di cocaina, era una botta di Red Bull. E vabbè, andata così, ragazzi. Dobbiamo ricostruire il mondo, ridisegnarlo un pochino meglio, perché l'hanno fatto male, l'hanno fatto. L'hanno fatto male. Va bene, Fletcher. Allora, andiamo, ragazzi, andiamo. Buongiorno, ben trovati. Vai.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Mike Tower con La Falda e siamo prontissimi ad andare in pubblicità. Ritorniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma Kamik?
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
9: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Rocco Loco con Gordo Rainer, Zon Welt, non so chi siano, ma sono loro, fidatevi, siamo prontissimi con il terzo momento in arrivo, andiamo.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show, su Studio Più.
2: Voi siete il mio sorriso, ma tutti questi complimenti stamattina come mai? Cioè non è, ma insultateci che ci piace di più.
0: Scusa Andrea.
2: Sì, che è successo?
0: Volevo chiederti, ma a Terracina è vero che hanno tutti gli occhi piccolini?
2: Oh, che carino, ha fatto la battuta. Sì, però tu non puoi non arrivarci, eh. Dai, sono semplici, sono banali.
3: Terracina?
2: Dai.
3: Terracina, Terracina, Terra del Cinese.
4: Sì, ma lei è un cinese.
2: No, è andato. È andato via.
4: Andato.
2: Oh, ieri sera sono andato a mangiare, c'era a fianco a me un tavolo di cinesi. I cinesi a una certa età diventano come i cani pechinesi. Quelli col muso schiacciato. Ci hai fatto caso? Non gli si arriccia la faccia. Io non capivo dov'era la bocca. Tutti arricciati erano in faccia. Erano tutti, capito? La parte dietro no. La parte dietro è bella liscia, non la parte della zucca della testa. Non perdono i capelli. Ci pettinano in avanti, tutto in avanti, anche la pelle va tutto in avanti. Non si capiva niente. Uno Sharpei sembrava. Come si chiama? Lo Sharpei.
0: Lo Sharpei.
2: Il cane con le pieghe. Dai, lascia stare.
4: Cadavo
2: di Ugo di smettere di farsi i selfie. Non ho capito.
0: Ma è un po' che non mi faccio selfie, ragazzi. L'ultima foto sarà messa a marzo.
2: Ma anche perché dopo una certa età non so più selfie, ma so foto per le lapidi. Quindi voglio dire che non è. Io smetterei, insomma, non.
0: Ma io tanto la foto non l'avrò.
2: Perché se tu la posti dici dove è morto veramente? No. ma da quando? Ma quando è successo? Non puoi più postare foto così. Dimmi!
3: No, prima!
2: Mamma, che fastidioso!
3: No, prima.
2: Ma perché ti metti così? Ti c'hai le angurie sotto le braccia.
4: Non trovi che a me si metti così.
0: Non sai perché si mette così, per adeguarsi alle gambe.
2: È vero. No. È vero, tu dovresti andare sempre in giro così. Così le gambe sembrano meno storte, capito? Dimmi, no, genio della lampada, dimmi, sì.
4: Hai parlato di Cina?
2: Sì.
4: E mi è fatto venire in mente un aneddoto di ieri,
2: sì,
4: ieri mattina.
2: Un aneddoto.
4: Sono andato in questo negozio di cinesi.
2: Ma grosso. Ci stanno scrivendo Emanuele Ravetti. Chi era Emanuele Ravetti? Su Facebook.
0: Chi è?
2: E ciao, salutiamo.
0: No, ma quello è il mio profilo, sarà sicuramente salutando me.
2: Ah, ok, sul tuo profilo. Vai. Dimmi.
4: Ieri mattina.
2: Frangolava, dimmi.
0: Ma chi è?
2: La lava è inarrestabile. Cioè, non la puoi fermare. Con cosa la fermi la lava? No, la blocco. Bruciato, completamente. C'ho io il camion, la blocco. La lava non si blocca con niente, prova tu a metterti davanti alla lava, sì, sì. È impossibile, capisci? Tu sei come la lava, inarrestabile.
4: Eh beh, guarda che da un certo punto di vista può essere un complimento,
2: Parla dei cinesi! ma sei anche un disastro, sei un disastro della natura, capito? Sei un disastro naturale, come si dice? Andiamo avanti!
4: Però guarda chi di notte c'ho perché.
2: Oh, sapete cosa ha detto Giuseppe Lavia? E voi mi chiederete chi è Giuseppe Lavia?
0: Io lo so chi è.
2: Ah, lo sai chi è?
0: È un poeta?
2: È un poeta?
0: Credo, non lo so.
2: Non lo so, ha chi detto è? Che comunque.
0: Ma scusa, chi è?
2: Non lo so, manco io. Non lo so neanche io. Tu lo sai chi è?
4: No.
2: È come se dicessi Franco Zacca.
0: Ah no, ho sbagliato. Gabriele Lavia è un regista.
2: Questo
0: non so chi sia.
2: Sarà il fratello, cugino, insomma. Vabbè, comunque. Il denaro non può comprare la felicità, ma il denaro non può comprare la felicità, dice lui. Ma il denaro può comprare uno yacht con le.
0: Certo.
2: Tu hai mai visto uno yacht senza. Di solito se tu vedi uno yacht, cosa c'è sopra? Chi c'è sopra? C'è sempre un vecchio rimbambito,
4: capitano, sì,
2: brutto. Non è detto che sia il capitano. Il capitano magari è figo, che guida, che è pagato. Però il proprietario dello yacht solitamente non è figo, bello, giovane, abbronzato. No, quelli sono gli invitati. Sì. Ma di solito il proprietario dello yacht è un balordo vecchio.
0: Vabbè,
2: i soldi li ha fatti rubando sicuramente, non è che li ha fatti così onestamente. Quindi è un vecchio balordo che tutto è pieno di circondato,
0: sì,
2: capito? Vabbè, non ci sono le castagne, ma non c'è il fuoco acceso, non ci sono le macchine con le portelle aperte, però ci sono quelle. E lui dice: il denaro non può comprare la felicità, ma il bel denaro può comprare uno yacht con le puntini puntini, e non ho mai visto nessuno essere triste su uno yacht con le è giusto. Cioè, il ragionamento non è male, cioè, se... bravo Giuseppe, complimenti. Ma è incredibile, non, però non puoi fare il presepe vivente, mi dispiace. No. Dopo sta frase non prendiamo un altro Giuseppe, non, non ti offendere, ma non vabbè, si è presentato male, voglio dire. Dimmi, dimmi genio no. della lampada.
4: Dicevo che sì. ieri in questo negozio di cinesi grossi
2: ancora questi cinesi e basta.
4: Cioè, oh, sembra strano, però ho dato l'input
2: a chi?
4: A questo cinese, al, al, al gestore, presumo che sia.
2: Al...
4: Non so se è il proprietario o, se, o è il gestore. Al responsabile.
2: Un mio amico mi ha detto: ma Achille è proprio così? Perché t'ha visto a teatro, no? È proprio così? O recita una parte? No, è nato così. Ha detto: sei un genio, ha detto: sei geniale. Sei geniale. Okay. Dimmi, dimmi.
4: E niente, praticamente mi avvicino a questo cinese perché sto cercando una cosa. Mm. Stavo cercando le, un che cosa stavo cercando? Praticamente una sorta di ombrellino, qualcosa ventosa da mettere in macchina per coprire il mio cellulare quando lo utilizzo come navigatore, perché sennò altrimenti ci sbatte il sole, lo va a surriscaldare, è una cosa che faccia ombra. Niente, cerco e non trovo niente, sicché vado a vedere su internet e vedo che hanno creato questa sorta di ombrellino a ventosa da, da applicare al telefono. Allora mi avvicino al, al cinese responsabile.
2: Dura molto questo racconto.
4: No, poco. E gli faccio: scusami, ma questo non c'è questo. Vabbè, lui intanto mentre mi parla si stacca un pelo. No, si stacca dei peli da, dalla faccia, non lo so perché.
0: Ma i peli cinesi.
2: Guarda, ma infatti i peli non c'hanno. Non c'hanno, cioè, i peli non c'hanno cinesi. I cinesi non c'hanno né peli né barba. Non,
4: c'aveva
2: quattro peli.
4: Sai quei peli della barba, no? Vicino molto, molto in alto, vicino allo zigomo.
2: Allora, non sono peli della barba, sono peli dello zigomo.
0: peli dello zigomo.
4: Ma era molto molto scuro, era
2: ma,
4: molto.
2: Ma che c'entra? Non vuol dire niente. Tu c'hai la barba marrone, cosa vuol dire? Non sono peli per la barba, allora.
4: Sì, però allora sul volto abbiamo certo una leggera peluria.
2: Ma come fai a essere così deficiente? Fammi capire.
4: Se tu ti guardi,
2: ma il pelo, ma il pelo che c'hai sulla fronte non è un pelo della barba, è un pelo della fronte.
4: Però
2: se c'è un pelo sulla chiappa non è un pelo della barba.
4: Certo,
2: a meno che non frequenti gente strana.
4: Sì, ma dove c'è lo zigomo?
2: Ti piace, andiamo avanti.
4: Dove c'è lo zigomo?
2: Sì.
4: Ok. Lo zigomo è qui, fratello.
2: Sì, ma la barba è qua. La barba è qua, lo zigomo è qua. Zigomo,
4: no,
2: barba.
4: Però guarda che
2: zigomo, barba.
4: Sì,
2: barba,
4: guarda...
2: zigomo. Sì. Lo facciamo per la replica. Barba, zigomo.
4: Sì, ma tu ti fai la barba.
2: Sì.
4: Ma tu altrimenti potresti avere la barba a questa altezza qui.
2: Sì, ma cosa vuoi dire? Cosa vuoi dire?
4: Che quindi lui si è strappato un
2: Possiamo dirlo un'altra volta.
4: Insomma, in poche parole, se troverete dei cinesi l'ombrellino a ventosa, piccolo mignon da poter applicare al telefono, è grazie a me.
0: Ma la storia qual è?
2: Ma qual è la storia? Non ho capito.
4: Perché ti spiego, perché parlato di cinesi e mi sono da, da un cinese.
0: Non è ripartito dall'inizio!
4: No. No, no, la storia è
2: la
4: che...
2: storia qual è la storia?
4: Stavo cercando un ombrellino, una cosa.
2: Ma da... l'ombrello per il telefonino stavi cercando veramente?
4: Da mettere in macchina, perché io il telefonino.
2: Ah, perché sennò prende il sole.
4: E certo, perché quando, quando lo utilizzo come, come navigatore,
2: sì,
4: prende, ci sbatte il sole. Allora, una cosa che faccia ombra.
2: Prendine due di ombrellini, uno per il telefonino, uno per il cervello. Lo metti sulla testa, perché secondo me quello è già andato, cioè, è già in forma liquida. Non, mamma ragazzi.
0: Andrea, comunque una soluzione per Achille. Achille è semplice.
2: Uno scrive se siamo in diretta. No, è una replica. È una replica. È una replica. È una replica. Si capisce che è una replica.
0: Okay. Dimmi. Achille, è facile. Mentre tieni il telefono lì, col poggia telefono, tu accendi, visto che fa caldo, l'aria condizionata. Tanto tu lo appoggi sicuro dove c'è la gratina, da dove c'è l'aria. L'aria batte contro il telefono e te lo tiene fresco. Basta, è finito. Senza ombrellini, senza niente.
4: No, io il telefonino non lo, non lo appoggio.
0: Ma tu ce l'hai condizionato.
5: Buongiorno a tutti, sono Luciano Onder, medicina 33, neanche il nome mi ricordavo. Oggi parliamo dell'aria sui telefonini. Abbiamo un esperto di aria, il signor Ugo Palmisano, che ci parlerà di dove appoggiare il telefonino quando siete in macchina e fa caldo.
2: Io posso andare via, tanto vi, cioè, voglio dire, vi lascio così esilaranti e sbrillanti anche, sbrillantanti, vi lascio così belli, freschi, belli, dai, dimmi.
4: No, perché poi lui, il
2: fatemi
4: tipo...
2: un po' di tatuaggi, almeno coprite un po' di difetti, dai ragazzi, anche dentro, fatti il tatuaggio dentro il cervello. Dici, ma come mai parli così? C'ho un tatuaggio pazzesco nel cervello, ma non lo posso vedere? No, dentro,
0: è dentro.
2: Ha... dimmi.
4: E no, beh, insomma, questo cinese qua,
2: sì, mi ha guardato ancora, tazzettotto i peli, e poi se sì, l'ha venduto sto ombrellino o no?
4: Mi ha guardato
2: e ti ha detto, non te lo meriti.
4: Mi ha detto, mi fa, non ce l'ho questo, ah, mi fa, fammi vedere.
2: Allora, ah, perché tu c'avevi la foto del...
4: Gli ho fatto vedere, gli ho detto, questo
2: ma
4: qua...
2: Ma dove l'hai trovata la foto dell'ombrellino?
4: Ho detto, lì al momento l'ho cercata su internet.
2: Ah, su internet.
4: Perché io pensavo di trovare qualcosa, non ho visto niente.
2: Come la lente di ingrandimento, no? Quando tu scrivevi da bambino per allungarti il pistolino e ti arrivava la lente di ingrandimento. È la stessa cosa a te, no? Ti hanno coglionato, non ti preoccupare.
4: No, e allora ho detto, fammi vedere se magari sì, comunque esiste veramente. Vado a vedere su internet e su alcuni siti fanno vedere che c'è, che esiste.
2: Sì. Dobbiamo andare in pubblicità cinese.
4: E mi fa, questo mai visto prima, mai visto. E allora lui
2: mi se fa, l'è comprato anche lui.
4: Aspetta un minuto, fatto foto.
2: Fatto foto.
4: Fa, io cerco, poi io do. Quindi è per dire, cioè che comunque se troverete.
2: Pensa a un mondo fatto così, ragazzi. Fatto cioè di foto e basta. Cioè, capito? In futuro, tu l'hai mai visto il film quello The Water Wars?
0: Chi?
2: Con come si chiama? Kevin Costner. Quello che
0: ah, Water Wars.
2: Water Wars. Water Wars.
0: Water Wars.
2: Water Wars. Dove lui rimane col catamarano, figo, tutto figo col catamarano, e praticamente è sparito tutto il mondo, sparito sì, tutto, sì, e sì, si combatte per un pezzo di terra, ma anche in un barattolo, un pezzo di terra, sì, o una piantina da sniffare, che non è marijuana, però si è perso tutto, no? Anche le foto, ti fanno le foto costano un sacco di soldi, no? Pensa un vedi? Beh, perché i cinesi sono avanti? Perché loro fanno le foto a tutto. Perché quando sparirà il tutto, loro avranno le foto e tu dovrai comprare i campioni da lui, gli album di foto. La nonna era così, e i deficienti erano come Achille, e via dicendo, capito? I peli dello zigomo, tutto. Fotografano qualsiasi cosa.
1: Andrea
2: a tavolo
1: show
6: su Studio Più.
7: Andrea Cattavolo Show!

0: go home. Ci siamo, ragazzi, andiamo di meteo. Tanto è nuvoloso oggi, ragazzi, donnate, state qua con noi. È nuvoloso.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
6: L'impulso perturbato che porterà forti temporali nella giornata del 2 di giugno, quindi martedì, continuerà la sua marcia verso sud-est, alimentando un minimo di bassa pressione che porterà ancora instabilità, quindi rovesci temporali, anche sulle regioni centrali e su parte del sud. Successivamente l'anticiclone proverà a rimontare nuovamente sull'Italia, ma si tratterà di una rimonta dinamica legata allo sprofondamento della saccatura sull'Europa occidentale. Questa manovra potrà avere una duplice conseguenza per l'Italia: nuovi temporali al nord e caldo in intensificazione invece al centro-sud. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione, alto contenuto di lamentele in frequenza. C'è ugolamento che apre alle 6. Di ogni malanno è orrei. Non può fare a meno di dirlo a noi, sperando che qualcuno possa aiutarlo poi.

0: Allora, le canzoni andranno tutte, ragazzi, fino alla fine, perché veramente è già tanto che sono qua, ragazzi, un sonno pazzesco. Non ho dormito la notte, cioè ho fatto una notte proprio gialla.
1: Gialla.
0: Gialla, come gialla. Si dice? Perché in bianco. Era gialla per me.
1: Gialla.
0: Ho passato la notte con un cinese.
1: Ma chi?
0: Tutta la notte col cinese. A bere sake.
1: Sake. È giapponese comunque.
0: Vabbè, uguale. Bevono anche loro il sake. Fa il sindacalista, non sa niente. Non andare al sushi, eh?
1: No, non ci vado.
0: Non andare mai al sushi.
1: No, assolutamente.
0: Perché
1: no.
0: Ti mettono alla cassa. Fa avanti e indietro col braccino. Il gatto di porcellana. Buongiorno, buongiorno anche da parte mia, sono Andrea Gadamo, mi sveglio, non è che ho dormito poco, però chi se ne frega, voglio dire, non è che sono come Ugo che adesso si lamenta. No, ce l'ho col vento perché ieri mi ha spostato i capelli, un fastidio pazzesco, mi ero sistemato tutti i bei capelli, belli, io sono riccio, no? Allora me li addrizzo un po', me li asciugo, me li faccio, me li tin, sono uscito ieri sera, facciamo due passi, faccio 4 passi, un ventone. E oggi mi sento i capelli tutti arruffati, tutti. Vabbè, maledetto vento. Maledetto. Poi ce l'ho con, non posso dire chi, però con un supermercato. Niente, praticamente ho comprato 8 carrelli con 4 euro e non mi hanno fatto lo scontrino. Quindi, cioè, con tutti i soldi che gli lasciamo, neanche lo scontrino ci fanno. Vabbè, c'ho 8 carrelli a casa, non so cosa faccio. Vabbè, comunque ci metterò qualcosa, adesso vediamo. Magari ne smonto, ne faccio uno lungo.
1: Uno lungo.
0: Sì, li saldo, ne faccio uno lungo. Tipo la, come si chiama? Quella dei Vips, la Cadillacs.
1: La Cadillacs.
0: Come si chiama? Quella. Quando fai l'addio al nubilato, no? Come
1: la
0: si chiama?
1: Limousine.
0: La limousine, ma quella è limousine.
1: La
0: limousine. Vabbè, non c'è che sono la limousine adesso. Ci sono quelle lunghe. Lammer Lusine. Lammer, per esempio, hanno fatto Lammer Lusine.
1: Che è Lusine?
0: La 500 Lusine.
1: Che cos'è?
0: Vabbè, lascia stare, non sa niente, cos'è? Ragazzi. Io già non lo sopporto stamattina, già mi sta antipatico. Cioè, vabbè. Niente, allora, se volete mandarci notizie, come... non c'è nessuno all'ascolto, ci siete? Armanda, ci sei?
1: Ma chi è?
0: No, vabbè, comunque la gente, la strada, le strade sono libere, sono per il momento, poi verranno tutti a Desenzano, andranno tutti nei posti turistici, quindi io mi chiedo, ma perché la gente non parte, che ne so, alle 3, alle 4 di mattina?
1: È vero.
0: Se non volete beccare il traffico, a quello dovete partire. No, ma io vengo a Dese, a mezzogiorno viene a Dese. Giorno mi arriva a Dese e a Desenzano, si dice Dese qua, a Desenzano ci metti 6 ore per arrivare e 6 ore per alle 2 devi ripartire per tornare a casa.
1: Ma
0: parti la notte, no? Parti la notte, fai nottata qua, sbocci. Ne so, una Pepsi così.
1: La Pepsi.
0: Ma c'è ancora la Pepsi? Cioè esiste?
1: C'è, come no?
0: Non c'è più tanto successo, diciamo, come era prima,
1: non lo so.
0: La Coca vince sempre, insomma.
1: Sì, sì,
0: la Coca vince sempre. E anche nei parchi. Va bene, allora. Che facciamo? Andiamo a casa? Sì, forse è meglio, dai. Non mi sento all'altezza della situazione.
1: Ma cosa?
0: Però, visto te. Vai. Cioè, io devo sempre avere una foto tua accanto al mio specchio. Quando la mattina mi vedo che i capelli non vanno a posto, guardo la tua foto ed esco bello sereno.
1: Certo.
0: Ve la consiglio. Ma perché non la metti in vendita?
1: Ma cosa?
0: La foto della tua faccia, anche il corpo, tu così. Dici, è un come si dice? Un foto motivazionale. Foto comparativa motivazionale. Fantastico. Hai già il titolo, 5 euro non li merita. Va bene, allora 338 14 11 001 se volete mandarci notizie simpatiche da commentare oppure scherzi da fare. Vabbè, basta, non so se siamo all'altezza di farlo, però l'altro disperato mi sa che
1: no, gli ho scritto ieri, ho detto guarda che siamo in onda e mi ha risposto ok.
0: Sì, ieri, però vabbè, tanto sta dormendo, ha abbracciato la mamma già. Forest, dai!
1: Forest!
0: Questa è la riunione condominiale in Africa.

0: Vabbè, la canzone è molto bella, ragazzi. Come si dice? È una canzone molto bella, basta. Non so se. No, è giamaicana, poi non c'entra niente con l'Africa, no?
1: C'è scritto
0: giamaicano. Giamaica, pensiamo giamaicano. Non so come sia il giamaicano. Il giamaicano, non so come lingua sia. Però vabbè, non. Non ci facciamo domande a cui non possiamo rispondere. Niente, volevo salutare un mio amico, un passerotto, che si è rotto una zampa, poverino. Non c'è niente da ridere, non ho capito. Un passerotto si rompe una zampa, tu ridi.
1: Ma non è un amico, scusa.
0: Come non è un amico? Perché non puoi avere un amico animale, tu?
1: No, vabbè, il cane, sì, è un amico.
0: Ma perché il gatto cos'è?
1: Il gatto è un amico.
0: E l'uccello no?
1: No, l'uccello.
0: Ma perché ride? Perché il passerotto non può essere un amico?
1: Al passerotto sì.
0: Vabbè, ho detto perché non è un uccello. Pensi sempre male tu.
1: Io?
0: Sì, sei volgare dentro.
1: L'uccello è un amico.
0: Io parlo normale e lui ci trova delle volgarità.
1: Ma
0: io non
1: è
0: capisco.
1: Vero.
0: Ma sì, ho detto uccello subito. Ma vabbè, comunque. Comunque il passerotto si è rotto una zampina. Ecco perché si chiama passerotto.
1: No, ti prego.
0: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Allora, per altre battute più brutte... rimanete sintonizzati qua. Se volete cose simpatiche, andate su altre radio. No, ho sentito un pezzo di RTL. Io vi voglio bene, però io non capisco. Ma sono della Guardia di Finanza?
1: Ma perché?
0: No, perché fanno le domande alla gente: dove vai? Dove vai? Dove non vai? Come passerai la giornata? Quanti soldi spenderai? Ma secondo me prendono qualcosa dalla Guardia di Finanza, fanno le spie poi, ho capito? Oh, mi ha chiamato uno di Bergamo che va, che ne so, va a Ibiza. Controllatelo, perché secondo me fa un lavoro normale. E Ibiza oggi costa, quindi non. E poi gli fanno le segnalazioni.
1: Certo.
0: Non lo so, vabbè. Spot.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
4: Ask yourself.

0: la canzone è anche questa, è molto bella. Sono i pianeti affiancati. I pianeti affiancati.
1: Ma chi?
0: Allora, ciao Andrea, ma siete in diretta? Allora, in tanti scrivono questa cosa come se noi non lavorassimo mai. Cioè, della serie ogni pretesto è buono per fare ponti, ponti ponenti, ponte P. Allora, noi siamo in diretta. Non so se fa più figo dire siamo in diretta o siamo in differita o abbiamo registrato. Non so. Però, visto che fighi non siamo, sì, siamo in diretta. Sì. Diciamo la verità e basta. Catavolo, oggi sei pagato doppio, grazie. No, ma quale doppio? Cioè, non, fa tutto parte del sistema, non, del sistema comunque. Andiamo avanti, non voglio essere polemico stamattina, va bene? Oggi vogliamo essere spensierati, vogliamo essere... Dai, lancia un po' di grasso, fai qualcosa, dai, dai, butta... Sarebbe bello però potersi staccare un pezzo di grasso dal corpo e lanciarlo, così non... Metti che c'hai degli animali vicino, dei maiali, che ne so, del... ma chi è che mangia il grasso? Non... Il mio cane per esempio non lo mangia il grasso.
1: Ah no?
0: Lo scarta.
1: Ma come lo scarta?
0: Sì, non gli piace.
1: È proprio come un padrone. Infatti
0: fare...
1: è magro magro.
0: Ma... Non è che è magro, è normale.
1: Non è,
0: è
1: normale,
0: il tuo
1: è
0: che è diventato obeso, poveraccio.
1: Ma non è sempre così.
0: Sì, ha le zampe corte come... come il marciapiede, alto come...
1: Ma non è vero,
0: le zampe da marciapiede.
1: È come si dice, la razza.
0: Ma quale razza? È un bastardo.
1: Ma che razza, tua sorella?
0: Ma bastardo nel senso che è meticcio, cretino.
1: Ho capito, ma la configurazione è fatta così, è diverso dal tuo.
0: Sì, il vabbè, vabbè. Il mio ricorso... È la stessa cosa di quando lui gli dici, ma sei grosso. No, sono le ossa grosse, è la stessa cosa. Non... No, no, ma sono le ossa grosse. Guarda, guarda, guarda, guarda, guarda. E si tocca il polso.
1: Comunque non mi toccare il mio Jack Russell, perché me l'hanno detto.
0: Jack
1: no, me l'hanno detto, lo sai che...
0: Di Vinted.
1: Detto, ma...
0: Lui è il Jack Russell di Vinted.
1: Ma gli ho detto, no,
0: dai,
1: il meticcio.
0: L'hai preso su Temu, l'hai preso. Dai, lascia stare. È un bastardo come il mio.
1: Ma io lo amo.
0: Solo che il mio. Ma si può amare. C'è anche uno che non è di razza, anzi, si ama di più. Però voglio dire, è un meticcio, chiamalo come vuoi. Cioè, non, a me bastardo piace di più. Il mio è bastardo proprio, dentro e fuori.
1: Certo.
0: Cioè, come vede un pezzo di pane, qualsiasi cosa, si avvicina a chiunque. Può essere anche un serial killer, ma non gliene frega niente. Il pane lo chiama e lui va. Un pezzo di salame, di salsiccia, cioè se ne andrebbe in un altro stato.
1: È vero.
0: Mamma, è anche il tuo, stai
1: sì,
0: tranquillo.
1: Sì, sì,
0: stai
1: no,
0: tranquillo.
1: Lo so.
0: Però poi ci illudiamo che sono solo nostri e che vogliono bene solo a noi. Perché gli dai da mangiare. Prova a smettere di dargli da mangiare e da bere per due giorni, vedi poi se rimane con te. Se ne va il cane.
1: Se ne va.
0: Certo che se ne va. Anche dal vicino va, che ti sta sui maroni e tu lo vedi che il cane gli va in braccio, lo lecca, gli dai bacini e tu, ma chi te è morto? Fino ad oggi ti ho sfamato io. E dice, vabbè, ma il salame non me lo dai più. Ah, vabbè, e allora vai. Vabbè, comunque, smettete per favore di dire mettere su famiglia quando volete fare figli. La famiglia è anche uomo-donna, uomo-uomo, donna-donna, uomo-cane come Ugo.
1: È uomo-cane!
0: Vabbè, sì, certo, anche lui è una famiglia, cioè non... sei una famiglia.
1: Eh beh, il cane c'ha il mio cognome.
0: Il cane?
1: Gli ho dato il mio cognome.
0: E cosa ho detto di male io?
1: Appunto.
0: Allora, mi contraddice sempre.
1: Ma non ho detto
0: o mi ride in faccia o mi contraddice. Cioè, incredibile. Ho detto che quando uno dice mettiamo su famiglia, ma la famiglia è una parola che ormai si è aperta a un sacco di possibilità. Allora Achille chi è? Scusa, non ha una famiglia. No, è una famiglia, non ha famiglia.
1: No, c'ha la mamma.
0: C'ha la mamma, quindi è famiglia.
1: È famiglia. Sì.
0: Quindi basta avere una persona accanto, ma anche un uomo da solo è famiglia. Famiglia di se stesso.
1: Beh.
0: È familiare. Non
1: certo,
0: è...
1: Certo.
0: Quando si vede allo specchio dici, sono familiare, l'ho già vista sta persona. Vabbè, comunque andiamo. Non è corretto per chi non può avere figli, per esempio, no, non è corretto. Oppure magari per chi ha, diciamo, propensioni per sessi simili. Cioè, nel senso che se uno gli piace un uomo, chi se ne frega. Se a una donna gli piace una donna, chi se ne frega, voglio dire, è famiglia anche loro, no? Dici, mettiamo su famiglia. Uomo e donna, facciamo i figli. Che è sta cosa? Sei retro. Sei retrocesso. Sei, come si dice? Sei dell'Ottocento, sei. Mamma. È un po' come quando nell'Ottocento, no? Sai che allora, noi siamo legati alle parole, purtroppo, no? Se uno, per esempio, sfigato, per esempio, mi viene in mente te, no?
1: Ma perché, scusa?
0: Non lo so,
1: scusa.
0: È la parola che chiama.
1: Che chiama cosa?
0: Cicciottello, mi viene in mente te. Cioè, non, grasso anche.
1: Eh beh, quello è vero.
0: Problematico anche. Cioè, noi siamo legati alle parole.
1: C'è altro?
0: purtroppo è vero, siamo legati alle parole famiglia, ti viene in mente mamma, padre, figlie o figli, cane, gatto, i topi non li citano, ma ci sono in casa i topi, non è che in giardino ci sono, non è che... Certo. Vabbè, comunque, allora cita tutti, no? Zanzare, cavallette, tutte le... non ho capito io. La famiglia per me è generica, uno può essere... perché se no, se stiamo legati sempre alle parole così del passato, così quella, allora... sai quando tu, vabbè, è un discorso che nella mia testa è abbastanza chiaro, però non sai quando, per esempio, tanti anni fa, per esempio, faccio un esempio così, quella, se nascevano donne le buttavano dai lupi, no?
1: I
0: greci,
1: ma i greci,
0: in Grecia se era maschio lo salvavano, se era donna lo lanciavano.
1: Ma è un quiz,
0: non è un quiz. Oppure se venivano un po', cioè, non sani li mettevano le botte, c'erano rotolare, via.
1: Quello sì è vero.
0: Quello sì è vero. C'eri tu? C'eri?
1: No, non c'ero io.
0: Cioè, eri nella botte tu?
1: Ero nella botte.
0: Vabbè, comunque si è salvato, si è salvato. Si è ubriacato, ha sfondato la botte e è uscito. Vabbè, comunque, se stiamo legati alle tradizioni del passato, allora dobbiamo salvare tutto del passato. Che facciamo? Salviamo quello che ci fa comodo? È troppo bello, troppo facile. Che facciamo? I bigotti facciamo? Facciamo i bigotti. Allora fate i bigotti. Ci sono anche i bigotti, Ci sono quelli che no. Poi le figlie e i figli fanno tutto ciò che loro bigottano, capito?
1: Bigottano.
0: No, ma l'ho educato bene, sì? Ah, sì? Vabbè, lasciamo stare. No, per esempio io l'altro giorno ho lasciato, l'altro giorno, qualche anno fa, però mi ricordo che avevo lasciato a casa di una ragazza per bene, tutta di genitori tutti precisi, tutti fantastici, tutti chiesa, donnin, si chiamavano donne in casa.
1: Ma chi?
0: Sì, anche fra uomini, tra donne così, si chiamavano da lei, sono tutti precisi, certo. Tutti a maggiordomo, così qua e là. Mi avevo dimenticato la felpa a casa sua, di questa ragazza, Silvia, ancora me lo ricordo, e gli faccio: Silvia, ho dimenticato la felpa a casa tua. E mi fa: vabbè, quando ci vediamo te la do. E io gli ho detto: ma è per la felpa? Cioè non vabbè, comunque non mi fa: la felpa l'ha presa mio padre, non se l'ha presa a me, vabbè, lascio, dai, vabbè, niente, mi accontento del niente. Va bene, andiamo avanti, ragazzi. Buongiorno, ben trovati, ragazzi. Dai, Jason
2: Studio Più.
0: Se vi sentite soli e anche un po' sfigati che state lavorando, pensate a noi. Quello sono svegliato alle 4:30 per essere qua.

0: finita la canzone, caro mio. È finita qui.
1: Vabbè, però adesso queste cose è che fai, finita. Tipo un po' a giustificazione del fatto che la canzone stia finendo, tu vuoi dare un senso logico a questa cosa, come perché ti hanno detto che bisogna fare così, prima che finisce la canzone dobbiamo parlare. Vabbè, comunque sei,
0: che hai detto?
1: Ti sei stereotipato.
0: È troppo
1: no,
0: lungo,
1: ma non è troppo lungo, sei uno sfigato, vedi? Non c'è niente da fare.
0: Sì,
1: uno si dimentica sempre che deve morire, cioè non...
0: No, io non me lo dimentico.
1: Fai fai tutte cose per non essere criticato, capito?
0: Scusa.
1: Vabbè, fa niente, allora. Creiamo un po' di imbarazzo, dai, creiamo un po' di imbarazzo. Vai, imbarazzo, via.
0: Imbarazzo.
1: No, tu devi parlare, cioè quando parli sei imbarazzante, capito? Perché si capisce che sei terrorizzato.
0: Ma assolutamente no.
1: Hai paura del giudizio, hai paura. Parli veloce perché hai paura del giudizio.
0: No, io parlo veloce perché sono abituato a parlare.
1: No, tu non parli mai, cioè non ti ho mai sentito parlare fuori dalla radio.
0: Come fuori dalla radio?
1: Fuori dalla radio, a parte le serate, non è che parli, che urli, che fai le cose, sei silenzioso.
0: Allora, io non è che parlo e urlo, io quando presento anche serate importanti, cioè parlo, intervisto,
1: sono
0: normalissimo.
1: Ti stai facendo i complimenti da solo?
0: No, sono per dire che parlo, cioè non è che
1: bravo, è bravo ragazzi, è bravo, c'è da dirlo che è bravo.
0: Che sono bravo.
1: No, ma sei bravo, sei bravissimo, cioè non... Vabbè, ok.
0: Scusa.
1: Io ho cercato in qualche modo di renderlo cotton fioc, ma lui vuole rimanere lo stecchino di legno dove dopo tu gli attacchi un pezzo di gocotone e lo crei cotton fioc, capito?
0: Scusa, che esempio è?
1: Andiamo avanti, dai.
0: Che esempio è?
1: Cos'è che...
0: Sono fermo al bastoncino al cotton fioc.
1: Oh, ma tu sei... Cioè, io vorrei che tu fossi un po' come me, no? Ma io non sono bravo, no, assolutamente. Però vorrei che tu fossi un po' della serie ma chi se ne frega, cioè della serie.
0: Ho capito, però per fare quel ma chi se ne frega, Andrea, ci devono essere dei fattori già dietro a priori.
1: I fattori?
0: Ci sono dei fattori.
1: Contadini? Che c'è i fattori?
0: No, ci sono... Ci sta una certa tranquillità, ci deve stare una certa tranquillità, perché ogni giorno si combatte, no, per andare avanti.
1: Tu
0: no?
1: Combatti?
0: Sì, ogni giorno, ora non stiamo a scendere nei particolari, però ogni giorno uno si deve fare 2, 3, 4, 10 mila conti, per dire, no? Allora, per fare quello, ecco perché la
1: stai parlando di soldi, stai parlando?
0: No, in generale di tutto.
1: Vieni qua, ti do 100 euro, dai, forse.
0: No,
1: dai.
0: Vabbè,
1: se è questo il problema.
0: No, per dire, è una tranquillità mentale, Andrea,
1: no,
0: capisci?
1: No, non è
0: una tranquillità.
1: No,
0: se uno
1: no.
0: è tranquillo mentalmente,
1: no,
0: è difficile che sia ansioso.
1: No, non è, no, non sto parlando dell'ansia. Sto parlando della serie chi se ne frega. In radio dico quello che voglio, parlo come mi pare, senza stare lì a pensare che la canzone sta finendo, devo parlare e devo entrare in un certo modo, perché sennò
0: e
1: poi
0: come
1: così...
0: devo entrare? Cioè,
1: fregatene!
0: Mancavano pochi secondi.
1: Fregatene!
0: Detto, è finita la canzone.
1: Se avessi la consapevolezza che fra 20 minuti muori, tu sicuramente non entri. Ecco, è finita la canzone. No, entri così, entri.
0: No,
1: no.
0: Ciao a tutti!
1: Già sarebbe meglio, vedi? Già sarebbe meglio. E invece no, sei consapevole che tu camperai fino a 80 anni. Invece non è così.
0: Sì, magari.
1: Nella tua testa, nel tuo inconscio, sì, tu sei consapevole che camperai fino a 80 anni.
0: Non
1: è per
0: dire,
1: quello che. Sì, per quello che tu. Fai. C'è ancora tempo, per te c'è sempre tempo, non c'è tempo.
0: Però è propositiva sta cosa.
1: È propositiva se lo fai, ma se non lo fai, non è propositiva. Fai qualcosa di diverso. Scendete dal camion oggi con la testa invece che con le piedi. Buttatevi di testa. Per dire, è un esempio, no? Fai qualcosa di strano, di diverso dal solito. Vedrai che la giornata sembra diversa. Tutto si può fare. Dipende dalla voglia di farlo.
0: È vero,
1: capisci?
0: È vero, è vero.
1: Allora parla, di qualcosa ma anche parole attaccate che non c'entrano niente. Vai.
0: Niente, a questo punto, parlando, dobbiamo andare nella pubblicità. Però, siccome oggi non c'è nessuno,
1: no, adesso c'è la velocità, non è che puoi parlare adesso.
0: No,
1: per esempio,
0: appunto,
1: vedi, vabbè, comunque stiamo toccando il fondo. Sì,
0: è peggio di così.
1: E ho toccato talmente tante volte il fondo io che si è eccitato.
2: Andrea
3: da tavolo
2: show
4: su Studio Più.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico. E si sente.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: non so se è la tua scelta musicale o è il palinsesto.
1: No, non ho messo mani.
0: Come mai? Perché è festa?
1: No, sono arrivato.
0: Non hai voglia di lavorare?
1: No, sono arrivato più tardi.
0: Ah, sei arrivato più tardi?
1: Leggermente più tardi.
0: Ho capito. Però, insomma, sono tutte abbastanza tristi le canzoni. Già la gente che ci ascolta è gente che sta lavorando. Perché, giustamente, sono in pochi quelli che stanno lavorando oggi. E già c'hanno i maroni girati. In più gli metti ste nenie assurde, cioè non...
1: Ma non è una nenia, io spenderei tutti i soldi per andare a vivere lì con quella signorina, per
0: Ma
1: favore.
0: Che c'entra la signorina con... Non c'entra niente, la canzone.
1: Ma la canzone è nel mood.
0: Sì, nel mood, vedi come parli, il mood. Che è sto mood adesso?
1: È un nuvolo.
0: Sì,
1: è un nuvolo.
0: Vabbè ragazzi,
1: non puoi far immaginare
0: stare,
1: allora,
0: dai, se... Avete buttato la grattugia, bravi, bravi, sì, bravi. Hai sentito la pubblicità? Grattugia, ciao.
1: Ma che pubblicità
0: non
1: è?
0: Non hai sentito la pubblicità?
1: Ma che pubblicità è?
0: Ormai siamo diventati pigri. Cioè, una volta si grattava il parmigiano. Il parmigiano.
1: Grana padano.
0: Il grana padano. Il parmigiano fa schifo, ragazzi. No, scherzo. Però il grana padano, e io abitavo al sud e quindi c'era il parmigiano. Il grana padano, che è buonissimo, ragazzi. Saluto tutta la famiglia e grazie per la forma che non mi è mai arrivata. Comunque, lo preferisco sempre. Il grana padano, praticamente una volta tu dovevi grattare, mia mamma faceva i cappelletti, no? Allora si metteva lì alle 2, alle 3 di notte, penso.
1: Alle 3 di notte?
0: Sì, mia mamma non dormiva mai praticamente. Cioè, non è, puliva, faceva, cucinava, c'era la pasta fatta in casa. Quindi, quando c'era, era tempo di cappelletti, cioè tipo che Natale, Pasqua, le feste comandate, insomma, no? Niente, faceva i cappelletti e ne faceva un po' di cappelletti, noi invitava un po' di gente, quindi 400-500 cappelletti.
1: Beh,
0: sì, vuoi mettere nel piatto almeno 20-30 cappelletti, non come fanno adesso che ti mettono tre cappelletti che sembra che stanno affogando. Se io gli lancio dei pezzi di mollino.

0: Va bene, grazie che me l'hai detto, mamma, perché non preferisco andare a scuola. Vabbè, comunque, verso le 6:15 mi metteva lì a grattare il grana. E io con la grattugia, quella c'era grana e pelle, un po' di sangue a volte. Sì, perché ti faceva grattare fino all'ultimo, proprio sottilissima crosta. Che tu dici, mamma, questa è crosta, c'è ancora, sono le mie dita, sono. Non è che c'è ancora. Ma tu grattavi, una montagna di... Dopo eri anche soddisfatto, cioè tu guardavi quella montagna di grana che avevi grattato, lo guardavi e dicevi, porca paletta, ma sono stato io a farlo, cioè io, una mezza sega così, cioè che non... Stamattina mi sono guardato allo specchio, non avevo voglia di fare niente, non mi davo una lira e invece ho grattato un chilo di grana, pensate, guarda che montagna. Poi ogni tanto col cucchiaino, che ti si... Ti si fermava in gola perché non era tutto, capito? Non era senza bere. Non lo mangiare. Ti ho visto? No, vabbè comunque. E ci metteva a fare. Adesso siamo diventati talmente pigri che è tutto elettronico. Tutto elettronico. C'è i robot da cucina, la macchina che è, quella che bolle, quella che fa, quella che trita, quello che sminuzza. Adesso. Non, nessuno vuole far più niente. Cioè, poi ci lamentiamo, dici, poi cosa fai? Ti iscrivi in palestra. Ma allora sei cretino. Ma allora sei cretino veramente. Ci sono un sacco di lavori in casa che puoi fare tranquillamente senza andare in palestra. E fai tutto da seduto e poi vai in palestra. E lì fai cose che avresti potuto fare a gratis a casa.
1: È vero.
0: Cioè, fantastico. Siamo dei rimbambiti, veramente. Vabbè, comunque. Vado a fare due passi solo perché c'è il cane, come Ugo. Vado a fare due passi. Ma perché due passi non li puoi fare senza cane? Cioè, non. Se no lo rapisci. Non so. Vado a fare due passi, ma da solo. Da solo, perché non posso andare da solo, scusa. Ma non c'hai un cane? No, non c'ho un cane. Non... Siamo diventati pigri. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Allora, mi hanno mandato la foto di un ragazzo con un naso lunghissimo, ma cioè, Pippo Franco al confronto è un bambino, cioè non so se è un fotomontaggio veramente, sinceramente. Allora, messaggio a questo ragazzo: il Viagra non si sniffa. No, te lo dico perché magari no, perché è troppo grosso, sinceramente non... Però posso immaginare una donna che vede un uomo con un naso così grosso. Cioè, non io se fossi donna e vedo un uomo con un naso così grosso, due domande me le farei. Ma due domande gliele farei anche a lui, cioè non
2: Andrea, da tavolo show su Studio Più.

0: Ehi, è arrivato Jason Strano.
1: Chi è?
0: Mi hai portato da mangiare qualcosa? Niente. Cappuccino. No, vabbè, sei veramente una brutta persona. Ma se mettiamo 3-4 canzoni andiamo al bar a prenderci un cappuccino. Ma è festa anche per noi, cioè non è che...
2: Io lo farei.
0: No, non si può fare. Oh. Se avessi detto di no, no Andrea non si fa, dai per rispetto dell'ascoltatore, allora no, chi se ne frega, avrei detto andiamo, ci rispettano lo stesso.
2: No, io vorrei dire, cioè nel senso, caliamoci nella parte dell'ascoltatore, capito?
0: Sì.
2: Scusami,
0: Oh, ti ho comprato un pacco di biscotti del mulino falso.
1: Ma che mulino è?
0: Il mulino falso. Cioè, quello vero, il mulino bianco e il mulino falso. Morti di F.
2: Ah, ok.
0: Sono biscotti, eh.

per esempio, si capisce che lui ha avuto un'infanzia felice, lo vedi? Lui è felice, è strano perché ha avuto un'infanzia felice. Tu invece hai avuto un'infanzia brutta, triste, non ti sei mai sbucciato le ginocchia.

0: Ma io?
1: Fammi vedere le ginocchia.
0: Ma scusa, ma se io giocavo per strada a casa...
1: Facci vedere le ginocchia, vieni. Vieni, vieni di qua. Vieni, vieni, perché vediamo dalle ginocchia si capisce se uno ha avuto un'infanzia felice o no. Vediamo, secondo me no, cioè le ginocchia sane.
0: Io giocavo in mezzo alla strada.
1: Tira su le ginocchia, dai.
2: Io fammi giocavo vedere. In mezzo alla strada.
1: Dove sono? Fammi vedere. Mettiti là, se no non ti vedo. Ehi, oh, metti, che fai? Cerchi le cicatrici che non ci sono.
0: Guarda.
1: Vabbè, un pezzettino, poi.
0: Un pezzettino.
1: Di là. Ah, fai vedere le tue. Fai vedere le tue. Abbassi i pantaloni.
0: Vera, c'è i pantaloni, c'è i pantaloni del villaggio.
1: Ma c'hai cicatrici sulle ginocchia?
3: Ho la cicatrice qua dietro.
1: Dietro.
3: Ah, no, la varicella.
0: Un po' più in alto.
1: Tu giocavi sempre di spalle, giocavi.
3: Ho la cicatrice qua. Al coso, allo zigomo.
1: Ma quello non è il ginocchio, quello è lo zigomo. Io ti ho detto alle ginocchia, hai cicatrici? No, vedi? Ma tu, questa è cosa, la modalità sportiva?
0: Sì, questo sono in sport.
1: Ah, ok.
0: Poi vado in comfort. Poi vado in comfort.
1: Già due modalità. Già comfort, quella a casa. Modalità sportiva, sport. Quando esce.
0: Quando esco. Poi c'è la classic, ogni tanto c'è la classic.
1: Tu hai interpretato male una cosa, una frase.
0: Cosa?
1: Gettare la spugna. Non l'hai capita la frase.
0: Quale?
1: Gettare la spugna.
0: Gettare la spugna.
1: L'hai proprio gettato tu la spugna.
0: Non ho gettato niente.
1: Ah, no.
0: Sono comodo io quando sono a casa.
1: No, per l'odore, diciamo.
0: Ma quale odore?
1: Sudi un po'.
0: Fa caldo, Andrea.
1: Tu dovresti lavarti.
0: Ma voi qua ma io mi faccio la doccia ogni giorno.
1: Ah, beh, una sola.
0: Una ogni giorno.
1: Ma una sola se la può fare lui. Tu almeno 4-5.
0: Ma tua sorella.
1: Ma tu hai mani sudore in continuazione.
0: Ma che c'entra le mani
1: tu
0: sudore?
1: Tu potresti anche venderlo il sudore.
0: Ma qua sei qua dentro fa caldo, eh.
1: Allora, fa caldo. Fa noi caldo stiamo bene.
0: Fa caldo da morire.
1: L'unico bagnato è lui.
0: Ma perché fa caldo?
1: Ah, fa caldo, fa caldo.
0: Fa caldo!
3: Ma tra l'altro, non so se hai visto cos'è che ha qua vicino al collo.
1: È tutto da studiare.
3: È strano.
1: Puoi tirarti sui pantaloni di nuovo, per favore, grazie.
3: No, qua così vicino al collo, ma sei gonfio.
1: Vieni qua, così. Vieni.
0: Che gonfio?
1: Mo gli metti stanchi
3: a destra.
1: Addosso. Dai, lascia.
3: No!
0: Ma quale gonfio?
1: Fai vedere.
3: Vedi lì così a destra.
1: Ah, sì, il
3: collo. Qua così, qua così.
0: Ma scusa, dove?
1: Qua.
0: Ma che gonfio, scusa.
1: Ma no, qua il collo è un po' gonfio. Però vabbè, fa niente. Ma tu vedi il collo, vedi? Io non lo vedo il collo.
3: Non capisco che cos'è che è.
0: Scusate.
1: No, tranquillo, non ti preoccupare. Secondo me è la spalla quella.
3: Bravo! Cioè, sembrerebbe la spalla.
0: Vado a morire.
1: Vai di là. Mamma, ragazzi. Hai messo male. A me dispiace, sai perché? Perché quando ci lascerà presto, a me mancherà, capisci? Cioè, non. Vabbè, al limite mettiamo una risata finta, la sua. La registriamo.
0: Ma di cosa state parlando?
1: No, niente, tutto a posto.
0: No, ci sono i copiati. Right, nessuna risata.
1: No, vabbè, quando morirai,
0: deve andare.
1: Io spero che tu possa morire prima di me, perché io voglio mettere la tua risata finta.
0: Risata finta.
1: La risata registrata, la metto, capito? Come faccio la battuta?
0: Metti lì. Okay.
1: La metto così e mi sembra anche
0: per
1: giusto.
0: Per ricordo,
1: se no sembra, metto la tua foto lì. Puoi lasciarmi anche un 7-8 litri di sudore, per favore. Ogni tanto me lo sniffo. Vabbè, dimmi.
3: No, si potrebbe fare praticamente, anziché un'urna, una mascotte, capito?
1: Sì, sì.
3: Sarebbe più...
1: Che
3: più,
1: puzza di sudore?
3: Più
1: Ogni tanto gli spruzziamo il deodorante, il sudore...
0: Ragazzi, io vado al bar,
1: Vabbè, adesso non fare l'offeso.
0: No, finché si scherza.
1: No, vabbè, adesso si è offeso.
0: Mi sono offeso anche tanto.
1: Vabbè, allora getta la spugna.
3: Ma più che altro, prima lui stava dicendo che lui da piccolo giocava a... Per strada,
1: sì.
0: Ma tu non eri neanche nato, manco c'è.
3: Adesso Patrite Gagliardon, vuoi sapere?
0: Era piccolino lui.
1: Ma cosa era piccolino? Cioè vede,
0: quando io
1: sempre il padre,
0: anni,
1: ma
0: 7 anni, lui ne aveva 6-7 anni aveva.
1: Ugo, hai semplicemente 7-8 anni più di lui.
0: No, cioè. C'ho 12 anni più di lui.
1: Quanti anni hai tu?
3: Io ho 42 anni.
1: 42, tu?
0: Ho 8 anni più, 50, quindi.
1: Quindi hai 7 anni più di lui.
0: Ma quando io ne avevo 15.
1: Sembri suo padre, però.
0: Scusate, quando si giocava in strada.
1: È messo male, veramente.
0: Si giocava in strada, che se va a 10-11 anni, lui era proprio piccolino, non era manco nato allora.
3: non ho capito. Allora,
0: quando
3: abbiamo
0: 10 anni,
3: aspetta,
0: 11 anni,
3: abbiamo 8 anni di differenza. Nato.
1: Scusami, Ugo, però fallo parlare perché stai dicendo delle fesserie. Sì,
3: abbiamo 8 anni di differenza.
0: Quando avevo 12 anni, quanti anni avevi?
1: Ma no, che c'entra?
3: Hai detto,
1: ma
3: hai
1: allora, ma allora cosa c'entra quando avevo 12 anni? Ma scusami,
0: io ho 12 anni. Lui quanti anni aveva quando ne avevo 12?
1: Diciamo che tu ti sei fatto più di lui.
0: Ti sei fatto più di lui. Male più di lui.
1: Ti sei chiuso in bagno più di lui. Questo vuoi dire?
0: No.
1: C'hai sette anni
0: di
1: esperienza.
0: Sì.
3: No, volevo prima dire che se 8 anni sono di differenza, lo sono sempre. Non è che adesso sono 8 anni di differenza e quando lui aveva 15 anni io non ero ancora nato. Sì.
0: 15 meno 8 quanto fa?
1: Ma che c'entra? Ma hai fatto anche il ragioniere tu.
0: 15 meno 8 quanto fa?
1: Ma a me lo chiedi.
0: 7 anni, era piccolino, 7 anni.
1: Ho capito, ma adesso avete quasi la stessa età, cioè ho capito, 42 e 50, cioè non è che c'è sta differenza sostanziale.
0: Adesso sì.
1: Però tu sei messo male, ci confronto a lui, capisci?
0: Ho capito,
1: 7 anni, ma sembri veramente il prima e dopo la cura, capito? Cioè non... Vabbè, comunque noi cerchiamo di esortarlo sempre a migliorarsi, a fare, a curarsi, ma lui vuole stare così, vuole essere... Lui vuole rimanere così, cioè non. Tu gli puoi dire una cozza di diventare vongola, ma se vuole rimanere cozza, è giusto che rimanga cozza. Vuoi rimanere cozza col pelo attaccato? Rimani cozza. Cioè non è quello che. Giusto, no?
3: Ah, beh, certo, uno sceglie se pelo o non pelo, la scelta è tua,
1: Che c'entra il pelo adesso? Era per dire, non era un esempio, non c'entra niente il pelo.
3: Io pensavo la cozza che c'è il pelo.
0: No, male, preferisco essere così allora.
1: Comunque se tu vuoi pesare meno, sai cosa devi fare? Depilarti.
0: No, ma non
1: già, già se ti togli la barba, i capelli sui fianchi e tutti i peli che c'è sul corpo,
0: ma
1: già pesi un paio di chili in meno.
0: Ma dove li vedi? Non c'ho tutti i peli. Che
1: già la barba, quella barba lì peserà un chilo e mezzo.
0: Sì,
1: no?
0: Vabbè.
1: Come minimo. Ma perché non ti fai la barba un giorno? Ti vieni qua rasato?
0: No, non l'ho mai tolta la barba.
1: Perché sei brutto?
0: No, solo da non mi ci vedrei proprio senza barba. È una vita che lo porto, Andrea. No?
1: Ah, ok. È una cosa che. Ma guarda che ricresce, eh?
0: No, capito.
1: L'unica cosa che ricresce è la barba.
0: No, ho capito, però non mi ci vedo.
1: Non ti ci vedi?
0: No.
1: Ah, ok. Però un giorno potremmo farlo tutti e tre senza barba. Sarebbe figo, no?
3: Ah, beh, io me la facevo, cioè, nel senso. Sì, sì, cioè, si può fare?
1: Sì. Te la senti?
0: Non lo so.
1: Domani senza barba?
0: No,
1: tre.
0: No.
1: Ma che? Mica. Che? Mica fai una cosa. Vai a fare una rapina.
0: No, non lo so.
1: Vabbè.
0: No, non mi convince.
1: È terrorizzato. Cioè,
0: non mi convince. No.
1: Senza barba o con la barba, cioè, non è che diventi.
0: No, ho capito, però.
1: Non è che sei Brad Pitt che devi fare un film e quindi dici no, ci vuole la barba. Altrimenti... Siamo tre sfigati, cioè, non è che. Vabbè, andiamo avanti, dai. Ugo senza barba sembrerebbe un uovo, è vero. È vero. Con la barba o senza barba sembra un gesto, sei Ugo. Magari senza barba. Barba migliori, e può essere, vedi?
0: No, peggio.
1: Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Ciao Andrea, ciao Ugo. Vi segnalo che qui in Valeriana? Dov'è la Valeriana?
0: Nella tazzina.
1: Quando faccio queste cose, che lui c'ha quella battutina così, boh, sempre la stessa, no?
0: Ma no, tua sorella è sempre la stessa.
1: Sì,
0: ma io che
1: dai, sempre una, dai sempre una posizione alle frasi, alle parole che dico.
0: La Valeriana fa ridere, la Valeriana.
1: Si chiama battuta di posizione, ma sempre quella fai, cioè non cambia, ma, cambia.
0: Che senso?
1: Lasciamo ha capito benissimo.
0: Ma la Valeriana, mica sapevo che avresti detto Valeriana. Dove
1: sì,
0: la
1: se
0: Valeriana?
1: Dicevo caffè, dove è il caffè? È nella tazzina, uguale, di posizione, capito?
0: E ho capito, il caffè dove metti, scusa.
1: Vabbè, andiamo avanti, dai. Che stavi dicendo?
3: No, per me la Valeriana, cioè intesa come la valle, no? La Valeriana.
1: Valeriana, con una L sola.
3: La Valeriana è quella che si mangia, è l'insalata.
1: Allora, ciao Andrea, ciao Ugo, vi segnalo che qui in Valeriana il segnale della vostra radio è debole, sia FM che DAB, dategli un po' di gas.
0: È una valle.
3: È una valle, e allora secondo me ecco da dove deriva il nome
0: secondo
3: di questa insalata.
0: Forse ho sbagliato a scrivere, potrebbe essere Valseriana? Perché la balzeriana esiste.
1: Aspetta, voi non sapete niente, io trasmetto con due ignoranti.
3: Oh, io non l'ho mai sentito, io conosco la valeriana in come insalata.
1: Valeriana, però valle bresciana, valle bresciana, vediamo, valeriana. No, non c'è, non... vabbè, valzeriana
0: no,
1: forse.
0: No, c'è valeriana pescia, ma è... un è in Svizzera, prende la no, dell'Appennino Pistoiese, ma non c'entra nulla.
1: Non c'entra niente.
0: È valseriana, Andrea.
1: Valseriana, l'ho scritto male, dai. Valseriana. Non, correggiti, correggiti. Valseriana. Va bene, comunque, non possiamo fare niente, non è che siamo addetti ai lavori noi qua, non contiamo niente, non è che possiamo però l'abbiamo segnalato in qualche modo.
0: Certo.
1: Vabbè. Ma neanche oggi non c'è traffico. Vabbè, andiamo avanti. Mi chiedono se sei pieghevole. No, non è pieghevole, lui è un pezzo unico, un monolite. È un monolite. Lui, se per allacciarsi le scarpe le devi lanciare col boomerang.
0: Ma non è vero.
1: Se lancia i piedi, così. E se vanno, vanno, se non vanno, non vanno.
0: No, non stacco i lacci. No, è vero, non stacco i lacci, me le metto. Tipo pantofola.
1: Tipo pantofola, sì. Col calzascarpe, no?
0: Zero.
1: Ah, col pollicione?
0: No, entro con le dita e poi la sistemo.
1: Col pollice?
0: È comodissimo, sì.
1: Ah, ok, vabbè. È larga, vuol dire che è larga.
0: E vabbè, no, quando è nuova, no. Quando sì. È nuova...
1: Tu come le infili le scarpe? Le
3: scarpe?
1: O
0: no,
1: le
0: lui slaccia. Le slaccia, per come è fatto lui le slaccia sempre.
3: Sì,
0: le,
3: sì.
0: Le allora. Mette nel portascarpe, le mette vicine, una attaccata all'altra, giusto?
3: Allora,
1: vabbè, uno preciso, voglio dire. Cioè, io... anche fin troppo, dimmi.
3: Le scarpe con i lacci, sì. Cioè quindi prendiamo le scarpe alla ginnastica.
1: Sì.
3: Oh, queste qua tipo gli anfibi,
1: vabbè,
3: perché hanno
1: una canzone. Nel frattempo metto una canzone. Cioè,
2: su studio basta.
1: Ah, è lungo.
3: Dipende dal tipo.
1: Cioè, lui l'ha detto, io me le infilo col dito, basta. Tu dovevi dire, le slaccio, punto, finito.
3: Io generalmente le slaccio, queste che sono anfibi
1: sì.
3: Hanno i lacci, ma lateralmente hanno la cerniera.
1: Hanno la cerniera, sì.
3: Quindi cosa faccio?
1: Sì, sì, sì.
3: Le ho allacciate
1: sì.
3: E poi le infilo solamente, slaccio e allaccio la cerniera.
1: Ah,
3: basta.
1: Ah, che genio.
3: Quindi non le slaccio più.
1: Io farei il contrario, io chiuderei la cerniera e le slaccio lei. Mamma. La Valle Rianna è in Alto Adige. Valle Rianna però, non c'entra niente. La valeriana è una tisana, un'insalata e una mia amica. Ah, beh, sì. Valeriana può essere anche un nome, no? Ciao Valeriana! Valeriana!
0: No, ma.
1: Beh, è festa anche per le mie battute oggi.

0: Allora, bella la canzone Gateway. Gateway. Gateway.
1: Getaway.
0: Ah, vabbè, Getaway, Gateway, insomma, vabbè, comunque sembra la stessa famiglia, insomma. andiamo in pubblicità, torniamo dopo. Di il numero per ricevere i vostri messaggi o scherzi da fare, vai, vai. Basta così, non
2: 338
0: tavolo. È troppo lento.
3: Studio più.
4: Spot.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
8: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
7: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
8: Come risparmia?
7: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
8: E i lavori?
7: Ma c'è Ristruttura Smart.
8: Così ti risparmi anche tu, eh?
7: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
9: Iperceramica.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.

0: è in giro, bello, bello andare in giro con le ali sotto i piedi. Cos'è che dice?
1: Con le ali
0: sotto i piedi. Ti piacerebbe avere le ali sotto i piedi? Cioè, volare come un uccello, ti piacerebbe?
1: Ma io ho fatto diverse volte un sogno simile. Dove io prendo le...
0: Ma la domanda era difficile.
2: Ti pareva che non partisse.
0: Cioè, non era difficile la domanda. Era semplice, base. Era una domanda base.
1: Se vuoi una risposta basica, vabbè,
0: sì,
1: di
0: basica,
1: quelle,
0: sì.
1: Di quelle tristi.
0: Semplice.
1: Vabbè, semplice.
0: Oggi non mi voglio girare neanche per guardarlo. Cioè, lo guardo con la coda dell'occhio. Dimmi.
1: Sì.
0: Sì, ok, perfetto, andiamo avanti. Allora, come ti senti? Non ti senti meglio?
1: No,
0: non ti sei più rispettato. No,
1: no, perché non altro, cioè, invece, cioè, perché sì, ok, bella.
0: Sto cercando una casa Desenzano, Lonato, Calcinato per una mia amica. Una mia amica che sta cercando casa. Se vendete una casa non a cifre folli, chiamatemi. Va bene? Ok, basta, andiamo avanti.
1: No, dico, sì. Cioè, nel senso, tu puoi pensare di uscire con una persona?
0: Sì, con le ali sotto i piedi?
1: No, e tu gli fai la domanda. Ciao, allora come stai? Tutto bene? Sì, bene.
0: Me la dici in italiano la domanda?
1: No. Per esempio, esci con uno, con una persona, ti vedi, ciao.
0: Ciao. Da quant'è che non esci con uno? Cioè, tu non esci mai con nessuno, cioè non... cioè,
1: ma no,
0: a chi le fai le domande? Dallo specchio? No, le fai a tua mamma?
1: No,
0: fai monologhi da solo a casa?
1: No, sto parlando, poi inserire un dialogo.
0: Stai parlando per esempi, ma tu sei l'esempio contrario. Cioè, da quant'è che non esci con una persona tu?
1: Che non esco con una persona.
0: Escio. La pausa dice tutto. Vabbè, fa niente.
1: No, scusami. No. Che non. Cioè.
0: Ma anche qua la domanda non è difficile. Da quant'è che non esci con una persona?
1: Con una persona inteso.
2: Uomo, donna, uno.
0: Uomo, donna, uguale, dai, su.
1: Non lo so, da ieri?
0: Da ieri, sei uscito con uno?
1: Potrei scusare con una persona io.
0: Ah, esci sempre.
1: Ma
0: tua mamma non conta, tua sorella non conta. E tua nipote non
1: ma
0: conta.
1: Ma qua c'entra, sono solo persone.
0: Esci solo con la famiglia tu. Che sei, gli arresti domiciliari sei?
1: No, scusa.
0: Vabbè, andiamo avanti, dai. Non,
1: pota,
0: non c'è, pota. Pota, cos'è? Che vuol dire pota? Pota. Cosa vuol dire pota?
2: O potassi.
0: Che vuol dire pota?
1: Pota.
0: Come vuol dire...
1: No, no. Pota vuol dire, scusami, vuol dire pota
0: ma non ti dispiace, non ti dispiace?
1: Che cosa?
0: Cioè, essere nato così, povero e sfigato, senza parole. Cioè, tu quando vedi uno bello, figo, ricco...
1: Sulla bellezza, onestamente, non ho rimpianti.
0: Non hai rimpianti, non sono rimpianti comunque.
1: No,
0: vabbè,
1: ma scusami, sì. No.
0: Tu ti senti bello?
1: Io?
0: Sì.
1: Non ho detto che mi sento
0: piacente,
1: bello.
0: Piacente, piacente.
1: Io ho imparato...
0: Perché tu c'hai di fronte a Ugo, bella forza. È facile, grazie. Essere bello di fronte a Ugo.
2: Grazie, ragazzi. Oggi mi sento proprio motivatissimo.
0: Ugo, hai altre qualità, ma la bellezza non ti appartiene.
2: Motivatissimo.
0: Devo dire che sei figo, devo dire.
2: No, figo no.
0: Ma neanche bello.
2: Ma neanche brutto.
0: Ma non ho detto brutto. Ho detto...
2: Che cazzo ride quello?
0: Allora, non dite parolacce.
2: Guarda che vengollate a trizze le gambe.
0: Allora.
2: Vengo là con lo scalpello da dritto. Ti metto le gambe da morsa e dopo col martello
0: sai cosa sembri? La pompa da canotto. Sai il canotto quando quella da piede, quella la pompa da piede.
2: È quella pompa, va giù
0: pompa
2: di brutto,
0: piede.
2: Certo.
0: La pompa a piede. Dimmi, tu sei hai di fronte lui, bella forza, non mi sento brutto, ci credo.
1: Io sto dicendo in generale. Allora, no, so benissimo.
0: Non ho caldo, ci credo. Hai lui di fronte, cioè,
1: no, allora io mi autoanalizzo.
0: Non mi sento sudato, ci credo.
1: No, io, cioè, sono onesto, cioè nel senso, ho imparato comunque nel tempo a farmi un'analisi. Mi faccio una
0: farti soprattutto, sì.
1: No, mi faccio un'autoanalisi,
0: sì.
1: Ok?
0: Cioè, tu non vorresti essere ricco?
1: No, certo che mi farebbe piacere, mi farebbe comodo, ma certo.
0: E allora la domanda vuol dire, sì, sono un po' geloso delle persone belle, ricche e famose.
1: No, non sono geloso.
0: No, non sei geloso.
1: No, non sono geloso, no. Cioè, geloso vorrebbe dire che li vedo e dico, vorrei avere io. No.
0: No.
1: Cioè, nel senso, ovviamente, ma neanche invidioso, cioè,
0: sai dico... quando apri una scatola di biscotti che sai che c'è la muffa dentro, ma li mangi lo stesso perché è la fame chimica, cioè, è uguale, io ascolto lui perché c'è lui, cioè, sta parlando, capito? Siccome oggi non c'ho voglia di fare niente, non c'ho voglia di parlare, faccio parlare lui, la stessa cosa. Quando mangi una cosa che sai che ti farà male, che andrai al bagno dopo, però la fame è tanta e nel frigo c'è solo quello, che fai? Mangiamo quello, dimmi.
1: No, allora, parlando di soldi, allora analizzo.
0: Sta piovendo, vuoi uscire fuori? Ti lancio la spugna.
2: Dai, basta.
0: Ok, andiamo avanti. Dai, andiamo avanti.
1: No, sto analizzando la cosa, no? Allora, cioè, se una persona.
0: Allora,
1: per esempio,
0: pota da noi equivale a caspita, capito? Manco quello sapevi. Caspita vuol dire pota.
1: Sì, ma non proprio. Cioè, sì, cioè, è un intercalare.
2: Ti ha detto cosa significa?
1: Sì, ma non è proprio vero. Cazzo.
0: Ma come non è vero? Non è vero. Pota, vede, cavolo, caspita, cioè, questo vuol dire pota, non è che vuol dire...
1: Caspita vuol dire caspita?
0: E per dire pota, vedi che rende, vedi, pota, non, cavolo, pota.
1: Ma... Non è vero.
0: Allora
1: perché...
0: cosa significa? Mi sto innervosendo.
1: Scusami.
0: Fai un esempio.
1: Oh, caspita.
0: Mamma,
1: caspita,
0: ragazzi,
1: vuol dire che ti sei sorpreso.
0: Non volevo innervosirmi stamattina. Dimmi.
1: Esempio. Caspita. Vale per dirsi pacco. Cioè vuol dire una cosa che ti sorprende.
0: Sì.
1: Se io invece viene usato anche domanda. Scusami. Ma quanto costerà quella macchina lì? E uno dice. Pota, non lo so.
0: Cavolo, non lo
2: caspita,
0: so.
2: Caspita, non lo so.
0: Non lo so, vedi che ci sta.
1: No,
0: sei veramente cretino.
1: Non è caspita. Ma cavolo, ma neanche.
0: Non ha mai preso 6 a scuola, mai. No, si capisce adesso. Cioè, non hai mai preso un 6 in italiano, vero? Mai, 0. Sempre sotto la media.
1: No, 6 e mezzo ho preso nel tema descrittivo.
0: Uno,
1: la mia macchina.
0: Uno solo.
1: La mia macchina telecomandata.
0: Ha preso un 6 e mezzo in tutta
2: sulla
0: la sua
2: vita. Sulla mia macchina telecomandata, che tema è?
1: La mia Top Jet. La mia macchina era rossa. Quelle volte me la ricordo.
2: 6 e mezzo.
1: La mia macchina era rossa, punto. Alle ruote gialle, punto. Agli ammortizzatori, punto. Bellissimo.
0: Bello, ti hanno dato 6 e mezzo.
1: Tutti voi descrittivo ero fortissimo.
0: Ah, ma non c'era la prof di italiano, non c'era.
2: C'era no, c'era il generale con il quattro morse.
0: No, c'era il professore, il prete c'era, quello di religione dava 9 a tutti, a lui erano 6 e mezzo.
1: No, quello lì.
0: Dai, lascia stare, sei un disastro.
1: Il prof dei superiori.
0: Ma per favore.
1: Vasta si chiamava, cioè si chiama, Vasta.
0: Vasta.
1: Si chiama Vasta. Che mi diede una volta 6 e mezzo. Poi non lo so una volta dopo.
2: E
1: per
2: poi
1: compensare...
2: ha detto no Ferrari basta, no. Basta così.
0: La finisci di fare ste battute. Per favore, mi dai fastidio, dimmi.
1: La volta dopo.
0: Fallo finire parlare qua lo scricciolo.
1: Mi diede 2 nel tema.
0: È
1: 2.
0: Brutto ragazzi, io vi prometto una cosa. Che no, oggi veramente mi sento stanco, pigro. Non c'ho voglia di parlare. Per quello che faccio parlare loro due. Cioè non lo farò mai più, tranquilli.
1: No, la volta
0: oggi
1: dopo.
0: Oggi è festa, dai, non c'è nessuno.
1: La volta dopo il professore mi diede 2.
0: Sì. Perché da 6 e mezzo a 2? Perché non c'era più il professore di religione. Non c'era. Era tornato quello italiano, capito?
1: No, io ho chiesto. No, scusi, profe, io non capisco, ma perché mi ha dato 2? E io hai fa.
0: Perché fa media, tu 4 meriti.
1: No,
2: fa media.
1: Mi fa. Ferrari, perché non sono d'accordo con te. Ma in che senso? E non sono d'accordo con le tue idee. E tu, ho capito, ma cosa c'entra?
2: Parlava così, professore.
1: Eh sì, lui.
0: Ma questo si capisce, insomma, tutta la tua crescita professionale. Sì. Sì.
1: Guarda che attenzione, guarda che io in diritto.
2: Andrea, sì, dopo del prima del diritto 8, c'è la pubblicità.
0: C'è la pubblicità. Sei veramente. No, ma io ti ascolterei per ore e ore e ore mentre dormo. Mentre dormo, tu potresti parlare, sei soporifero, veramente. Mi stai facendo addormentare. Cioè...
1: Guarda che un'azione molto positiva, eh.
0: Ma se lo dici tu.
1: Il rilassamento è. Sì. Anziché alzare le gambe a 90 gradi.
0: Sì.
1: Per far defluire le.
0: Tu fai abbassare le.
3: Su Studio Più. La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky Go TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself.

0: allora oggi ce l'ha con te, non so come mai.
1: Ricordalo bene.
0: No, però
1: ti vado addosso con la macchina.
0: Oggi ce l'ha con te.
2: No,
0: dice
2: allora
0: che c'hai la maglia di Diabolic, che non è la maglia di Diabolic quella. Quella è la maglia di Diabolic e grasso. Cioè, è ingrassato ultimamente. E perché non gli fanno fare più film? Perché è ingrassato, deve tornare in forma. E quindi c'ha la macchina di Diabolic e grasso. Vabbè, comunque stava commentando la tua maglia. Sì,
1: allora?
0: C'è anche un po' di cenere sopra.
1: Dove? Non
0: no, dove? Ma perché ti fumi contro vento, fumi?
1: Non è vero, ma non c'è la cenere, dove la vedi la cenere?
0: No, vabbè, non c'è cenere.
1: Ma
0: vabbè,
1: non c'è la cenere.
0: A forfora allora.
1: Ma qua, sì, magari.
0: E pelle, qualcosa è.
1: Ma non
0: lo so, sono peli di cane, non lo so. Non...
1: neanche, vabbè.
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: No, prima, diciamo così, che abbiamo sentito un leggero tossio. Che è arrivato.
0: Hai tossito. Vabbè,
1: va
0: interpretato,
1: ma
0: mica italiano.
1: Mica allora, aperto.
0: No, allora, siccome abbiamo le finestre aperte, quando tu tossisci forte, si sente fuori onda, hai tossito forte. Come gli anziani. Ci siamo guardati per dire fischia, si è proprio lasciato andare quel ragazzo. Cioè,
1: quando,
0: c'ha 50 anni, sembra un vecchio di 80. Cioè, come quando? Prima hai tossito.
1: Ma non mi ricordo.
0: Mentre
1: tossito,
0: andava la canzone, hai tossito. Vabbè, se non ti ricordi, te lo ricordo io. Hai tossito.
1: Ero.
0: Tu non tossisci mai.
1: No, tossisco.
0: Ah, e allora? Hai tossito come gli anziani. È arrivato fino di qua il rumore del tuo tossito. Vabbè, insomma, avete capito. Insomma, no. Allora siamo messi a ridere. Ti abbiamo guardato e dire: si è proprio lasciato andare. Cioè,
1: sai,
0: quando una persona si lascia andare, dice: vabbè, se devo morire, muoio. Cioè, non, con tutti i fili. Stay, chi se ne frega, si dice, non so come mai.
1: Ma non è quello.
0: Muori tu con tutti i filistei.
1: Quella era Sansone, vabbè.
0: No, ma si dice, no, non è muori
1: di dire. Sansone con tutti i filistei.
0: Ma sì, ma è un modo di dire. Muori con tutti i filistei. Che citano Sansone. Vabbè, ma perché mi deve contraddire su cose che.
1: Ma la Bibbia,
2: ma perché lui sa che quando sa una cosa.
1: È nella Bibbia questo.
0: Ho capito, ma è un modo di dire, si dice. Ma non lo dici mai tu.
1: Muori a Sansone con tutti i filistei.
0: Ma tu dici proprio tutta la frase intera.
1: È così, se no non ha senso.
0: Ah no, si dice muori
1: e
0: con tutti.
1: Gli tagliò i capelli e perse la forza. Non riusciva ad allargare le colonne perché era incatenato. Per un miracolo gli crebbero di nuovo i capelli. Allora lì tirò le catene, tirò tutte le colonne portanti e lì la mitica frase che muoia Sansone con tutti i filistei. Questa è la storia.
0: Sì, ma che c'entra?
1: Va bene, ok.
0: Ho capito.
1: È un modo di dire.
0: È un modo di dire. Ma perché è così sindacalista oggi?
1: No, ma io.
0: E tu?
1: Tu non sei stato rumbucando.
0: Allora, non dire parolacce. Noi descriviamo. Hai tossito. Abbiamo
1: descritto la storia giusta.
0: Poi tu ce l'hai chiesto perché ridete. E te l'abbiamo detto. Cioè, Diabolic, dai.
1: Diabolic.
0: Comunque, uno ha scritto. Ho sentito anch'io la tosse. Sembrava di stare in ospedale.
1: No, è impossibile.
0: No, no, no, ha tossito fuori uno.
2: L'importante, Andre, è che lui con la sua tosse resista fino a questo weekend.
0: Perché?
2: Deve resistere fino a questo weekend perché giovedì sera.
0: Ah, è vero, dillo.
2: Giovedì sera sarete in quelle di
1: Marmirolo.
2: Non so che mi sta dicendo Miagolo, ma Miagolo non è un paese. Marmirolo. Sarete a Marmirolo.
0: Io non vi ascolterei mai. Cioè, se io dovessi per caso cicciare sulla vostra radio e sentire Achille o te che parlate, io non vi ascolterei mai.
1: Ma fai benissimo.
0: Ma proprio mai. Ma non ascolterei neanche me. Cioè non, però leggermente meglio di voi. Però voi siete veramente
1: imbattibili,
0: veramente. Dimmi, gag del 2000. Dimmi,
1: gag del 2000.
2: No, sì. Allora, domani sera sarete.
1: Giovedì.
0: Domani è
1: mercoledì.
0: Domani è mercoledì, cretino.
2: Sì,
0: cretino.
2: Ho sbagliato, scusami. Dopo domani, quindi dopo domani.
0: Sì, giovedì siamo a dillo te, dai.
1: Giovedì siamo a Marmirolo alla festa del riso, alle 19 ci mangiamo un bel risotto, alle 22 inizia lo spettacolo.
0: Oh, se lo devi dire così sbaronato, no?
1: Non sbaronato.
0: Sì,
1: giovedì. Giovedì
0: che fai? Ti nervosi?
1: Giovedì ci vediamo.
0: Ma io scusa, lo stava dicendo smaronato.
2: Sì, vero.
0: Ah, no, allora.
1: Guarda quell'ecca.
0: Ma è la verità.
2: No, giammai.
1: Sto nervosendo.
0: Ti stai nervosendo? Ma lo stavi dicendo con
1: giovedì.
0: Mi stanno chiamando. Aspetta.
1: Chi è?
0: Pronto?
3: Tutto bene?
0: Chi è?
1: Chi è quest'altro?
3: Sono uno che è venuto a vedere lo spettacolo, Alberto.
0: Ah, ciao Alberto, tutto bene Alberto? Non ti sei ancora ripreso?
3: No, sono al lavoro.
0: Ah, bellissimo. Grazie fratello, un abbraccio.
3: Anche a voi.
0: Ciao, ciao, ciao, non sei ripreso. Non
1: era in prima fila con la ragazza brasiliana.
0: Ah, ah, ah, io guardavo solo la ragazza brasiliana. Non... Sto scherzando, vai, dimmi, dimmi.
2: C'era una ragazza brasiliana. C'era una ragazza brasiliana.
0: Andiamo avanti, dai, andiamo avanti, andiamo avanti.
1: Allora, questo giovedì vi aspettiamo alla festa.
0: Pronto!
1: Alla festa.
3: Lascia stare la brasiliana.
0: Non ho capito.
3: Lascia stare la brasiliana.
0: Hai ragione. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Non chiamare più, fai chiamare lei.
1: Dai. Allora, questo giovedì saremo alla festa del riso a Marmirolo.
0: Sì.
1: Siamo nell'area feste dietro al Rossetto. Alle 19 si mangia il risottino e poi alle 22 inizia lo spettacolo. Mentre il giorno dopo, venerdì, andiamo a chiudere il tour teatrale 80 voglia di Andrea Catavolo Show. Siamo in Riviera, siamo a Bellaria e Giamarina, in provincia di Rimini. Qui ci sono ancora posti, poi c'è qualche bastard.
0: Ma sei veramente una brutta persona.
1: Sì, sono una brutta persona.
0: Ma se le persone hanno deciso di non venire perché
1: lo dico.
0: Cambiato la moglie, ha deciso che vuole andare da un'altra parte, ma perché li devi insultare?
1: No,
0: non
1: no,
0: capisco.
1: Ma io non li ho insultati.
0: Cioè, è incredibile. Ci sono ancora posti a
1: Bellaria.
0: Se volete venire, venite. Altrimenti state a casa, insomma, state a prendere un po' di umidità, fate quello che volete.
1: A prendere
0: insomma.
1: La pioggia.
0: A prendere la pioggia, fate quello che volete. Di.
1: Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp.
0: Che brutta persona, veramente.
1: Sì, sì, ma io, lo dico.
0: Sta diventando cattivo, sta diventando. Anche con la gente, smaronato, cattivo. È da cambiare.
1: Cambiatemi.
0: Dai, dai, imbecille.
1: 389. 83.
0: Oggi è permaloso anche. Sì. Hai notato che è permaloso.
1: Da New York mi è stata a dire lo sacro corso.
0: Io dico sempre la verità.
1: No, vabbè.
0: Io dico che lui è un deficiente e tu che sei brutto, cioè è cattivo. Brutto e cattivo, deficiente. Non,
2: ecco.
0: Non posso dire cose. Se io parlo di te, ma posso descriverti come fanno le altre radio? Ah, siamo qua, siamo fighi, siamo belli, siamo fotomodelli.
1: No, no, sì,
0: come
1: sì,
0: parla bene l'italiano? Bravissimo Ugo, complimenti per quello che. No, sei una chiavica.
1: Ma lo
0: sei una chiavica e ti dico che sei una chiavica.
1: Ma va benissimo.
0: Sudato e smaronato. C'hai la braghetta dell'estate. Grigia quella braga lì, ragazzi, devi lavarla ogni tanto.
1: Ma è scolorita.
0: Ma quale scolorita? Ma quale scolorita? E dai, e là compra 7-8 braghette.
1: Ma ce li ho le braghette.
0: Ma sempre la stessa metti.
1: Ma per mettere in radio quando
0: esco. Ma ho capito in radio che noi siamo nessuno siamo.
1: Ma tanto non
0: ma
1: si
0: anche
1: vedono.
0: La gente non ti vede.
1: È a metà busto.
0: La maglia di Diabolik.
1: Ma io posso
0: Diabolik non si vedono più le lettere, dai, non
1: Diabolik.
0: Si sono cancellati.
1: Diabolik.
0: Perché ingrassa. Diabolik. Cioè, non è... La K sembra una C, la L sembra una L. Sono deformate. Come i tatuaggi di uno che si fa i tatuaggi a 18 anni, poi magari a 70 sembra un'altra scritta. Sembra. Dai, sembra un'offerta di Lidl.
1: Aspetta.
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Comunque, allora, giovedì sera siamo a mangiare il riso a Canosa, no?
1: A Marmirolo
0: Mantova. Vi aspettiamo, riso e poi siamo insieme in compagnia. Se volete, venerdì sera siamo a Bellaria, in provincia di Rimini. Basta, poi chiudiamo la rassegna. Tutto, chiediamo baracche e burattini. E che muoia Sansone con tutti i fisti.
1: Bravo!
0: Kit è Murt. Dai.
2: Per avere informazioni basta che chiamate Ughetto alle 38.
0: Comunque se io veramente leggo la scritta sua di Diabolik, se io veloce alzo la testa e guardo la scritta velocemente, io leggo Diabetic, non leggo Diabolik. Leggo Diabetic.
2: È vero.
0: Andiamo avanti.
2: È vero. Sai che hai dato l'iniziativa
1: per
2: fare un nuovo gadget.
0: Ragazzi,
2: non è stupido,
0: la vita ti sorprende sempre. Tutto ciò che ti faceva paura magari a 4-5 anni, a 20, hai un'altra, completamente un'altra reazione. Faccio l'esempio, uomo nero a 5 anni e piangi, uomo nero a 20 anni, la donna, cioè per nel senso che vedi che la stessa frase ha una reazione diversa, completamente diversa.
4: Su Studio Più.

0: Sorprendimi, sorprendimi! Ugo!
1: Ma chi?
0: E chi? Come chi?
1: Ma ce l'hai con me stamattina?
0: Ma no, ma allora, io ti ho detto sorprendimi, non ti ho detto strudel, ti ho detto sorprendimi. Cioè, se io dico lui la sorprendi, ti offendi se dico sorprendimi.
2: No, anzi, è uno stimolo secondo me.
0: E cavolo, ma tu prendi tutto come una critica. No. Infatti stanno scrivendo, come sei nervoso stamattina, Ugo? Ma come mai è così nervoso? Perché sei nervoso?
1: No, non sono nervoso.
0: E come no, si capisce che sei nervoso. Ci abbiamo fatto le stesse critiche che ti faccio tutti i giorni, cioè non è che fuori onda lo uccido, io lo massacro. Cioè in onda sono anche buono, cioè non capisco. Vabbè. Sì, no, offeso stamattina.
1: Ma non sono offeso.
0: Eh sì, si capisce, dai.
1: Come voi lo rimarcate.
0: Uno ti sorprendimi e tu ce l'hai con me. Poi ce l'ho con te. Sorprendimi Achille. Che fai?
1: No, sì, va bene. No, vai.
0: No, vabbè.
1: Mi piace vincere facile.
0: Questa immagine non la voglio neanche.
2: Non lo so.
0: No,
2: attenzione,
0: male
2: premessa.
0: C'è gente che ci sta vedendo stamattina.
2: Ecco, no, aspetta, sì. Premessa che i gusti sono gusti, ok?
0: Sì.
2: Non ho mai gustato.
0: No, allora possiamo parlare d'altro che mi viene da
2: però
0: nausea.
2: Ho fatto un gesto, vabbè, ho detto, cioè,
0: andiamo avanti.
1: Gesto istintivo. Rispetto, certo.
2: Non lo so, spontaneo.
1: Dai!
0: Uno ha scritto, ma
1: dai, è che l'hai detto finalmente l'hai detto.
0: Ma Ugo ha la lavatrice, dà l'impressione di uno che non si lava e che non lava i vestiti.
1: Ma non è vero assolutamente.
0: L'hanno scritto, cioè,
1: ma secondo te non lavo i vestiti?
0: No, allora però c'è da dire una cosa. Posso dire una cosa a tua difesa?
1: Dilla.
0: Allora lui si lava, non è che non si lava, cioè va alla lavanderia.
1: Ma perché avete iniziato voi col dire sulla sera adesso?
0: Se vuoi una cosa onesta te la dico, se vuoi una bugia ti dico la bugia. Cosa vuoi, la verità o la bugia?
1: Dai, dilla.
0: Allora, la verità è che lui si lava, si pulisce, è una brava persona, pulita, non lo so, però è pulito. Però l'impressione che dai quando lo ti vede sembra uno che non ti lava. Ce l'hai presente quando tu vedi una donna e dici Madonna, sembra sporca, ma quella si è lavata più di te magari, capito? È l'impressione,
1: vabbè.
0: Perché sei tutto scacciato, tutto, capito? Sei vestito un po' così. Allora la gente può avere quell'impressione lì, ma è l'impressione. Ma perché io lo devo difendere anche? Se non ho capito.
1: Ma scusa, ma c'è. Nada dance, no? Nada dance, sti cristiani che parla. No.
0: Vabbè, stamattina è offeso. Stamattina è offeso.
1: Vabbè, è offeso.
2: Perché non
1: buona.
2: Scarica. Non si scarica.
1: Non si scarica. A parlate idraulico.
0: Tu non parli di discariche. Non. Lascia stare. Non è... Vabbè, comunque, l'apparenza inganna sempre. Allora, Achille, che potrebbe sembrare pulito, preciso, magari non si fa il bidet da anni, per esempio. Che ne sai tu? Non lo puoi sapere, no? Sai, ogni tanto quando vedi quei serial killer che tu dici, ma sembra un bravo ragazzo, ha ammazzato 18 persone, capito? L'apparenza inganna. Anche, mi sta prendendo un esempio che non posso fare. Comunque, no, sembrava quando ammazzano uno che ammazza dei paesi, no? Sembrava un bravo ragazzo, invece non era un bravo ragazzo. Quindi l'apparenza inganna. L'apparenza tua è di una discarica, ma tu sei uno pulito. Cioè, se uno vede te, si gira e dice, ma la fogna dov'è? Da dove è uscito? Vabbè, stiamo scherzando, dai, non ti puoi offendere, se non ridi su ste cose, allora
1: no, ma io rido sempre.
0: Ma che ridi, sei offeso stamattina.
1: Ma
0: sei messo in modalità offesa. Cioè, vabbè, no.
1: Come
0: parliamo bene di Ugo, dai. Che bella braghetta che c'hai.
1: Allora,
0: dove l'hai presa? È di Versace.
1: Versace.
0: È Versace. Dove l'hai presa? Al mercato nero? Bella, complimenti. Me la fanno uguale.
1: Certo.
0: Qualcuno vuole vedere la tua braghetta, capirai, devi saltare per farla vedere. O se la toglie, devi saltare. È meglio che te la togli.
1: No, non me la tolgo.
0: Beh, fagliela vedere.
1: Tanto... No, si vede.
0: Ma come si vede?
1: L'hanno vista di là, dai.
0: Si è visto un centimetro quadrato.
1: L'hanno vista di là.
0: Se ti allontani si vede, allontanati. Vai indietro. Vai più indietro. Ancora.
1: C'è il muro?
0: E buttalo giù. Buttalo, dai una testata al muro. Vedi? No, non si vede. Dove sta andando? Sembravi mio nonno si alzava di notte e andava in giro per tutta la stanza di notte così. Non era sonnambulo, cercava il vino. mia nonna lo nascondeva ovunque, cioè dove lui non poteva trovarlo, no? Ma lui andava e lo scovava sempre a naso, lo scovava sempre, se lo colava e poi tornava a dormire. Mia nonna, l'hai trovato? Sì, l'ho trovato. Si sente? Si sente, si sente. Vabbè, cade. Aspetta, ok, sì. No, era coso. Non posso dire. Cade da un cavalcavia sul raccordo Siena-Firenze, 32enne, dopo un volo di 7 metri. È scritto male o sbaglio?
2: Hai detto che questo qua è caduto?
0: Io no, ho letto l'articolo io, non è che ho detto.
1: C'è qualcosa che non quadra sui 7 metri.
0: Cade da un cavalcavia sul raccordo Siena-Firenze, 32enne, dopo un volo di 7 metri. E questo è un giornalista, questo. Cioè, non. Cioè, io non ho mai capito perché questo qua lo pagano. Io a scuola, se sbagliavo una virgola in un tema che non avrebbe mai letto nessuno, quel tema non l'avrebbe mai letto nessuno, la maestra mi insultava davanti a tutti. Lo diceva mia madre, botte da ormi, così. Per una virgola sbagliata, maestra, ma il tema non lo legge nessuno, lo leggo io, e ho capito, fatto gli affari tuoi, cioè, mi metti un brutto voto e basta, non è... no, lo mi devi sputtare davanti a tutti. Guardate, bambini, che a tavolo come ha scritto questo tema brutto, non ho capito, e vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi, questa è l'Italia. Andrà, si può fare uno scherzo telefonico? Certo, ci mandate gli indizi e noi lo facciamo, no?
2: Eh beh, certo, l'importante è che siano ben specifici. Cioè, nel senso, l'indizio per poter fare uno scherzo.
0: Ci vuole... scritto povero Ugo, in effetti sì. Povero Ugo, certo. Cioè, lo stiamo facendo nero stamattina, veramente. No, ma è perché... già marrone poi.
2: No, ma perché tu cerchi di muovere di... Sono come praticamente, sai, quelle piccole scosse, no?
0: Sì.
2: Come la defibrillazione, no? Che tu fai zoom.
1: No, parla.
2: Con la defibrillazione serve...
0: Quando gli do lo insulto, quando lo insulto.
2: Sì. Sono dei piccoli, dei movimenti, che possono, che in teoria possono andare a innescare poi uno sconvolgimento, no? Ah. Che possa essere un sconvolgimento invece anche positivo in alcune cose, capito? Magari... se magari una persona fa un periodo statico, no? Per esempio, magari io.
0: Sinceramente,
2: per un periodo...
0: io non so cosa stai dicendo.
1: Io ho preparato la mazza di ferro.
0: Io sento una voce sotto, poi. Cosa hai detto?
1: No, niente.
0: Quindi.
2: Sto dicendo, io per esempio, magari per un periodo, no? Faccio un periodo dove magari mi assesto.
0: Ti assesti?
2: Mi assesto.
0: Che vuol dire mi assesto?
2: Mi assesto perché magari comincio a stare...
0: Sapete che era meglio se non facciamo la puntata stamattina? Cioè, non, mettevamo infatti... una puntata registrata, tutti a casa a dormire, siamo tre rincoglioniti, cioè veramente, non si capisce, quello si offende.
1: Ma
0: cioè,
1: non è vero?
0: Ma come no, ti offendi, ogni battuta, ce l'avete con me, non è vero, e la fraghetta è bella, ma io non puzzo, ma io non sono grasso, io non sono brutto, va la mia il cu, cioè, mamma mia, dimmi... Puzzolente cadavolo, brutto ciccione, dimmi.
2: Allora, puzzolente cadavolo, brutto ciccione. Brutto ciccione.
0: E chi se ne frega? Cioè, non
1: ma
0: è.
1: Quanto mai mi sono arrabbiato?
0: Ma come? Fino adesso hai preso da gente. Hai preso. E basta, mamma mia. Come se. Poi, voglio dire, se la cosa ti dà fastidio, vuol dire che un po' la senti. Capisci?
1: No, un po' la senti.
0: Ma come no? Se tu mi dici puzzi cadavolo, dimmi puzzi.
2: Puzzi.
0: No. Ma chi se ne frega? Ma non, sì, puzzo. Ho mangiato la cipolla ieri da Renato. Si sente?
2: No, onestamente stamattina.
0: La senti?
2: No, diciamo che sono a debita distanza.
0: O è baccalà ieri sera. Non
1: baccalà.
2: Secondo me, perché quando tu prima mi hai fatto...
0: Hai fatto una faccia però birichina. Hai fatto una faccia birichina.
2: Mi è arrivato
0: andiamo
2: odore,
0: avanti.
2: Mi è arrivato un odore di pesce.
0: Le baccalà di ieri sera, allora.
2: Baccalà di ieri sera. Sì.
0: Vabbè, comunque. Allora, quello non si può prendere in giro perché si offende. Quest'altro è... Non so, qualcosa devo dirti.
1: Certo.
0: Se no quello ci rimane male.
1: Ma vedi, allora! Allora.
2: Ma no, Ugo, il discorso è che a volte purtroppo, cioè, siamo
0: allora,
2: esseri umani.
0: Noi ti vogliamo bene. Allora, noi ogni...
1: No, parla su di me sempre, ma andiamo avanti.
0: A lui, allora, lui non si offende.
1: Ma io quando mai mi sono
0: ma
1: offeso?
0: Ma io gli dico, ma scusa, dimmi, sei un deficiente, non sai parlare, dimmi.
2: Sei un deficiente, non sai parlare.
0: Ho capito, ma scusa, ha ragione, io non so parlare bene. Ogni tanto balbetto, faccio qualcosa così, è normale. non mi dà fastidio però. Se a lui gli dico deficiente, non sai parlare, non si capisce niente quando parli, tutto, tutto. Ma non è che si offende.
1: Ma quando mai mi sono offeso io in 26 anni?
0: Ma stamattina ti hai preso da cedo, hai preso. ma che diamine. L'apparenza, ho detto io, ma non è che puzzi veramente. Oh, Benzo. No, l'apparenza. Senti, io quante volte io cerco di spronarlo? Vatti a comprare quattro vestiti. Vai alla Caritas. Metti, no, vabbè, metti, ma... metti.

0: La maglia?
1: Ma è sempre stis.
0: Ma no, sempre
1: no, c'ha 18 magliette con scritto Diabolic.
0: Ma no, è un AO!
1: Ehi!
0: È sempre, queste sono i Diabolic, sono tutte nere.
1: A fondo.
0: Sono tutte nere, ma diverse.
1: Scrivi Diabolic col pennarello.
0: Ma dai, Marendo.
1: Dai, però, Marendo, non è... Vabbè, comunque, cosa stavo dicendo?
2: Stavi dicendo che a volta, allora, il punzecchiare, il lanciare delle cose...
1: Diciamo, è bravo, per stimolarlo.
2: Sono stimoli.
1: Ma mi rendo conto che non serve. Non serve.
2: Ah, perché a volte...
1: Io prima l'ho stimolato. Ti ricordi quando c'avevi i capelli da coso? Da barbone?
2: Certo, certo.
1: Io l'ho stimolato. Tagli di capelli, detto... tagli di capelli. Fai schifo. Se mi... tutte le volte che le insultavo, mocio vileda, così quella. Sembri... Se tagliati, l'ho stimolato, sta meglio, no? Quando a te ti ho detto, tagliati i capelli sui fianchi, tagliati i capelli... Un po' è durato, ma c'è ancora sti capelli sui fianchi.
0: È durato, io
1: devo sta tagliare. Barba che sembri coso, mangia fuoco. Sì.
2: No, vabbè, ma questo perché?
1: Anche a me mi dicono c'è la parrucca, c'è questo, c'è quell'altro, si fa il catavolo, ti fai le cose da deficiente. Sono deficiente. Mica mi offendo.
2: No, bisogna. Allora, il discorso questo qua è che, secondo me, siamo esseri umani, quindi a volte noi ci vediamo, sappiamo i nostri pregi, i nostri difetti.
1: Però... Quali sono i tuoi pregi? Perché non ho ancora capito.
2: I miei pregi, vabbè, io ti faccio un esempio,
1: sì,
2: ok? Quello
1: sì.
2: Che io vedo, per esempio, ieri ero da Carlo,
1: sì.
2: La sua ultima bambina, Zoe, piccolina, io quando la guardo gli faccio le facce e lei ride, no?
1: Ah.
2: Quindi io...
1: È l'unica donna che ti ride.
2: No, però io so che riesco a strappare un sorriso, ok? In qualche modo e quindi cioè capisco quale analizzo
1: dopo un po' io ti perdo sai perché il mio cervello fa fatica a seguirti cioè, dopo un po' io abbandono. Sapete quando vai a messa che tu all'inizio hai voglia di seguire il prete, no? Quello che dice, no? Dice oggi mi impegno, oggi mi voglio impegnare, voglio sentire cosa dice il prete, però dopo un po' niente, non ce la fai, cominci a guardare i santi, le pareti, chi c'è vicino a te, l'orario, chi c'è dietro, ti addormenti anche un pochino, ogni tanto ti svegli perché c'è tutto in piedi, tu, anch'io. È la stessa cosa, è lo stesso effetto della chiesa, tu mi fai, capisci?
2: Vabbè, è un relax, rilassamento.
1: No, una rottura di maroni. Cioè.
2: Ma no, il discorso è che allora...
1: Oggi dovresti sederti dietro un camion e aspettare che mette la retro.
0: Ma perché?
2: Vabbè,
1: andiamo avanti, dai, ragazzi, veramente non...
2: Comunque, quello che volevo dire io...
1: Veloce, stringato, dai, su!
2: Fondamentalmente, noi sappiamo...
1: Sembra una partita di tennis di anziani. E l'hai visto? Gli anziani giocano a tennis. Uno scambio dura due ore. Che la palla tira in aria. Oh, ora che a terra, tu sei andato a scuola, hai preso la laurea, sei tornato. Oh, pom. Uno scambio fanno. Vince chi perde, cioè chi perde il punto. Chi perde quel punto ha perso. Cioè non... Dai, veloce.
2: Comunque, stavi dicendo io. Allora, fondamentalmente.
1: Sì, mi stanno mandando un sacco di insulti per voi. Va fine, dai. Dai.
2: Allora noi sappiamo, secondo me comunque,
1: sì.
2: La maggior parte delle volte, la maggior parte di noi sa quali sono i propri pregi che ha e i difetti,
1: sì.
2: Ok, però la verità è che la comfort zone, l'essere comodo,
1: sì.
2: È comunque perché l'istinto animale, no?
1: Sì.
2: Quello di cercare la comodità, secondo
1: sì,
2: me,
1: sì.
2: E quindi alla fine lui tu ti abitui lì, hai capito?
1: Ho capito.
2: Oppure la paura di
1: mettersi... Quindi hai bisogno di stimoli esterni, di gente che dice, ehi, svegliati!
2: Ma tutti noi, secondo me, ci sono dei momenti
1: sì, vero,
2: che abbiamo...
1: Vero.
2: Dopo c'è chi ha più o meno bisogno, chi sì. Più si mette in gioco, chi meno si mette in gioco. Gioco.
1: Bravo, bravo. Capito? La vuoi scrivere questa frase che non è male, cioè non...
2: Ma io...
1: Le faremo sapere, grazie. Andiamo avanti. Achille, puoi parlare della pizza Spizzicarlo in provincia di... Puoi parlare della pizza Spizzicarlo in provincia di Bergamo? Cosa vuol dire in provincia di Bergamo?
2: Nel senso che la Spizzicarlo... Oltre a Brescia è arrivata a Cremona, è arrivata a Mantova, è arrivata anche a Bergamo, quindi cioè di locali

0: Adesso, cioè, per dirti, aspetta un secondo, perché
1: no, perché è l'agitazione,
0: allora,
1: è l'agitazione.
0: Cioè, è per dire, allora, se anche tu vuoi che nel tuo locale fai come ha fatto Caffè del Viale, Sergnano Cremona, Chiosco Fresco, Chiosco dei Mulini, Volta Mantovana, Verdi Caffè, Roverbella, Barona, Medole, Bar Blopper,
1: Gondoli. Non li puoi dire tutti, non li puoi dire tutti. Tutti quelli che ogni tanto ne dici qualcuno, se fai la lista dei 70 nomi.
0: Insomma, vabbè, sono tanti.
1: Se anche tu vuoi la spizzicare nel tuo locale...
0: Nel tuo locale, che sia locale, che sia un bar, che sia un chiosco, che sia una piscina.
1: Perché devo prendere la spizzicarlo io? Ci sono tante pizze buone, perché devo prendere la spizzicarlo io?
0: Perché? Allora, innanzitutto si parla di un prodotto di qualità.
1: Di qualità.
0: Di qualità, quindi un prodotto senza additivi, senza conservanti, un prodotto che praticamente...
1: Ma a me non me ne frega niente dei clienti. Io li voglio avvelenare i clienti.
0: No, è un prodotto di qualità.
1: Basta che costa poco.
0: È un prodotto che anche, ed è anche comodo, perché è un prodotto che è precotto... che in pochi minuti è pronto, lo puoi conservare anche a temperatura ambiente fresco asciutto, oppure come tu preferisci.
1: In frigo devo metterla.
0: Come tu preferisci, lo puoi conservare o a temperatura fresco asciutto, oppure, se tu preferisci, in frigorifero.
1: No, fresco asciutto e basta.
0: Sì,
1: vedi che sei anche cretino.
0: No, fresco asciutto, cioè, allora, però cioè, dipende poi anche da quello che, cioè, dal tuo magazzino.
1: Non sai niente.
0: Comunque,
1: sai niente.
0: Poi si presenta in vari formati.
1: Ah, ok.
0: Perché c'è la focaccina.
1: Sì, vabbè,
0: okay. Che diventa un panino farcito, per dire. C'è la pinza.
1: La pinza.
0: Che la puoi farcire come se fosse una pizza. Oppure ottima anche semplicemente riscaldata, e che va a accompagnare, non so, un'insalatona, che va a valorizzare un'insalatona, che va a valorizzare quello che può essere un classico tagliere, oppure c'è anche la gourmet, che per te potrebbe diventare una sorta di focacciotto, un focacciotto ripieno, oppure fare la pizza, quella un po' più
1: maschile,
0: fashion, che la vai a
1: pizzotto anche,
0: un pizzotto che la vai a guarnire.
1: C'è
0: con
1: la pizza, avete la pizza normale?
0: C'è anche, certo, la pizza normale, c'è la classica.
1: Vabbè, chi deve chiamarla?
0: E c'è anche la versione famiglia.
1: Entrate sul sito spizzicarlo.it, lì trovate i numeri e vi chiamate, basta, è l'ottimo errore.
0: Oppure semplicemente anche scrivetemi un messaggio WhatsApp.
1: Andrea, fai una scherza a mio fratello, si chiama Luigi, è andato giù in Sicilia in macchina, lavora in ospedale a Desenzano, digli che deve tornare su al lavoro perché è urgente, inventa tu, io sono il fratello Giuseppe. Ma innanzitutto cosa fa l'ospedale di Desenzano? Cioè, fa il dottore, fa... perché ho bisogno di dottori io, soprattutto Lugo ha bisogno di dottori, quindi se lo prendiamo, lo parculiamo, come si dice, poi dopo questo non si presenta, cioè ci presentiamo noi, ci baccaglia, cioè non ci basta. E facci sapere cosa fa, dove lavora, e lo chiamo, chi sono io, cioè dimmi il reparto almeno, qualcosa, capito?
0: Dobbiamo avere dei dettagli su quello che è il discorso dell'ospedale, insomma.
1: Vabbè, andiamo avanti. Allora, per tutti gli scherzi, rimandateli, li abbiamo persi tutti, ragazzi, purtroppo non sono andati giù.
0: 338
1: lasciala stare, non è. Ciao ragazzi, ma perché quando Achille perde sempre il filo del discorso, perché perde sempre il filo del discorso, non lo so, non fa Arianna di cognome, non lo so, non lo so.
0: Ma perché, allora, dipende, sai qual è il fatto? È che quando parli liberamente, magari parti con un concetto, poi il pensiero si allarga, cioè nel senso non è statico, capito? Okay. È il movimento.
1: Licenziata perché giocava... No, ma è interessante quello che dici, veramente interessante. Licenziata perché giocava a padel in malattia, il giudice ribalta tutto. Ah, in che senso...
0: Questa qua diceva che era malata, invece andava a giocare a padel.
1: Ma il giudice ribalta tutto. Cosa vuol dire?
0: Ribalta.
1: Gli ha dato ragione. Forse perché giocava con lei.
2: Ma chi?
1: Non lo so.
0: Beh, sì, è vero, effettivamente va a ribaltare il caso. Dicevano, ti licenzio perché vai a giocare a paddol.
1: E il giudice ha dato ragione a lei, capito? Vabbè, anche perché il paddol è una malattia, quindi voglio dire. Cioè, nel senso buono. Che quando ti prende non ne puoi fare a meno. Cioè, e i menischi ringraziano, non gli ospedali, le cliniche private ringraziano.
3: A tavolo. Show. Su Studio Più.

0: il vento ieri mi ha spostato tutti i capelli. Me l'ha arruffati tutti, bastardo vento. Mamma, cattivo, perché si fa così? Anche l'umidità me l'ha arricciati. Oh, c'è uno che mi ha scritto cosa mi ha ordinato il dietologo ieri. Ah, c'era un è andato al dietologo uno ieri. Perché mi guardi? Perché mi guardi?
1: Stai parlando,
0: con i capelli storti, con i capelli arruffati, sì, no, lo so. Non mi guardare,
1: no,
0: i capelli.
1: No, lascia, secondo stare. Me così sono giusti.
0: Ah, così sono giusti.
1: Secondo me sì.
0: Lascia stare. Vabbè, lui è storto, figuriamoci.
1: Ma no, scusami, perché fa l'onda. Cioè, nel senso, sono di là. Sono di là e il capello fa praticamente l'onda, ma, che è un po' più naturale.
0: Ma vai, un trampolino,
1: me.
0: Un trampolino. Un
2: trampolino.
0: Allora, è stato al dietologo. Meno pasta e pane, meno fritto, meno dolci, meno alcol. E meno male che ci sei andato, altrimenti. Cioè, non... praticamente cosa può mangiare questo? Niente, non è... No, quando vai dal dietologo, allora c'è il dietologo quello bravo che insomma ti fa dimagrire piano piano, no? Cioè non è che ti toglie subito tutto, altrimenti uno dura 3 giorni la dieta, cioè se ti dicono non puoi mangiare la pizza, non puoi mangiare il pane, non puoi mangiare il fritto, non puoi mangiare i dolci, non puoi prendere la birra, non puoi... E dici, oh, dai, 3 giorni possono esistere così, poi dopo, dai, che muoia Sansone con tutti i filistei, così è contento. Poi dopo lo apri il frigo e mangi qualsiasi cosa, anche la plastica, la confezione. Eh sì, è normale. Vabbè, comunque, a proposito di diete, mi hanno mandato la ricetta della Canalis. Scrive su un giornale la Canalis? Non lo sapevo.
2: Ah, non lo so.
0: Vabbè, comunque, è un foglio di giornale con scritto pollo alla piastra di Elisabetta Canalis. E c'è la descrizione. Prendete una fetta di petto di pollo e mettetela su una piastra o su una padella ben calda. Quando il colore della carne diventa bianca, la pietanza è pronta. Finito.
2: Che ricetta, ma è normalissima.
0: C'è scritto pollo alla piastra di Elisabetta Canalis.
2: Scusa.
0: Senza una spezia, senza un po' di olio. proprio. La sua ricetta. Prendete una fetta e un petto di pollo, lo metti sulla piastra. Quando il colore della carne è bianca, la pietanza è pronta. Capito?
2: È bianca. Capito? E quando diventa bianca, c'è picchia paura.
0: Capito?
1: Eh sì, è una dieta semplice, proprio.
0: Non è una dieta.
1: È una dieta, è una ricetta basica.
0: Ma non è ricetta.
1: Non è sì, sì,
0: vuol dire scaldare una fetta di carne.
2: La cioè, posso fare pure io.
0: La può fare io, anche Ugo la può fare.
1: No, Ugo non penso, io mi ricordo Ugo i tortelli senza acqua.
0: Vabbè, quello perché adesso ha imparato che va l'acqua per fare la pasta, no? Ha imparato, no?
2: No, allora, della pasta normale lo sapevo, i tortelli non mi ricordavo.
0: Non lo dire, questo non ti fa giustizia. Ma... Tu sei anche una persona intelligente, questo non ti fa giustizia.
2: No, non ho mai cucinato.
0: Che differenza c'è tra i tortelli e la pasta, scusa?
2: Ho capito, Andrea, è successo tantissimi anni fa, non ero pratico ancora.
0: Infatti, io ho detto, a me sei capito, no?
2: Certo.
0: Meno male, anche il riso ci va l'acqua,
2: No, in tutte le cose ci va l'acqua. Ci va...
0: No, nella carne no.
2: Vabbè, grazie, grazie.
0: Vabbè, comunque, io aspetto la seconda ricetta della Canalis, quella di quando aprirà la busta di plastica e tirare fuori l'insalata e mettere la ciotola. Eccola qua, l'insalatone. Vabbè, comunque, salutiamo Antonio. Ciao Antonio. Antonino, anche Antonino. Andrea, i polli in Africa sono bianchi, ma in che senso?
2: Per non essere discriminati.
0: Cosa ha detto? Non ho capito.
2: Non essere discriminati.
0: Ma cosa stai dicendo?
2: Sono bianchi.
0: Ma che c'entra? Ma è il contrario, dovevi dire, scusa.
2: Io mi ero legato, vabbè. Fatelo andare.
0: Cosa facciamo andare?
2: Lascia andare la battuta.
0: Ma no, fa schifo, non è?
2: In Africa sono neri. E allora il pollo è bianco.
0: È bianco.
2: Per par condicio, cioè avevo ragione allora, la battuta ha un senso.
0: Ma no, il contrario.
2: E come? In che senso?
0: Scusa, il pollo se è bianco viene preso in giro, no?
2: Appunto.
0: Dal nero viene preso in giro.
2: Ah, viene preso in giro dal nero?
0: Sì, sì. Tra bianchi ci prendiamo in giro, tra neri si prendono in giro, no?
2: Ma scegli un altro colore.
0: E tu devi scegliere. No, veramente non è... È veramente stupido.
2: Cioè, ah, non io,
0: è...
2: io.
0: E chi io allora? Vabbè, andiamo avanti. Se Ugo si toglie il... il salato muore dopo 3 giorni. È vero, è vero, è vero. Lui mangia solo salato, cioè non mangia nient'altro. Non è... I dolci non li mangia, solo salato. Anche sulla brioche ci mette il sale.
2: Ma non è vero.
0: Sì. O un'acciuga.
2: Quale acciuga?
0: Andiamo avanti, andiamo avanti. Non mi guardare però così, perché mi guardi così?
1: Ma tu sei un pochino...
0: Ma capito, ma mi puoi puntare? Io sto parlando di uno che mi punta e mi continui a puntare.
1: Ma scusami, no, ti sto osservando, ma anche sto pensando che io è l'acciuga.
0: Ma che c'entra? Non è che devi attaccarti all'acciuga adesso. Che c'entra? Che c'entra l'acciuga?
1: Perché stavi parlando di pietanze. Di quando il salato incontra anche il dolce.
0: Ma non ho detto questo. Ho detto che lui mangia solo salato. Sulla brioche ci mette l'acciuga. Ma chi è che ci mette l'acciuga sulla brioche?
2: Era una battuta. Sul
0: gelato ci metti l'acciuga, te sul gelato.
1: Sul gelato no.
0: E allora? Affonda, scusami. Mi è venuta la brioche, ho fatto l'esempio della brioche.
1: Ma se fosse tipo un pan brioche.
0: Ma va, chi si pesante.
1: Scusami, cioè dipende.
0: Ma vai a fare il camion di Santiago, dai, vai.
1: Ho capito. Vai a fare il camionista di Santiago.
0: Vai a fare vai col camionista di Santiago.
1: Quindi allora, ci sono delle
0: che dobbiamo andare, dobbiamo salutare, ragazzi. Questa è stata la puntata più brutta dell'anno, lo diciamo senza proprio insieme, purtroppo che dobbiamo fare, ragazzi? Era meglio non venire stamattina, però ci siamo alzati e basta. Il cervello è rimasto a dormire,
1: Allora, ma sai che è la fase di REM ROM. È la fase di sì, è vero.
0: REM ROM.
2: Sì, è solo REM
0: e basta. I ROM non c'entrano niente. No, non li citare,
1: la parte che vai,
0: non citare cose che non sai. Sì, REM ROM, sì.
1: Sì, la sai che
0: dici, ero nella fase REM, no, ROM. Mi sono svegliato, non c'ho più la macchina.
1: No,
0: sto scherzando. REM e ROM, sto scherzando.
1: No, è quando una parte del corpo si sveglia e l'altra rimane a dormire, no?
0: Che c'entra?
1: È come no,
0: ma non c'è REM e ROM, non c'è ROM, non si è mai sentito. La parte REM.
2: La fase REM.
0: Vabbè, andiamo avanti. Ragazzi, siamo ignoranti. È inutile che facciamo quelli che sanno. Non sappiamo niente.
2: È la fase REM, Rapid Eye Movement. È quando tu sogni, in quel momento sei pienamente nel sogno. Si chiama fase REM. Hai ragione, Andrea. La fase REM e basta, si chiama.
0: Non mi dà ragione come i fessi.
2: Rapid Eye Movement, perché quando tu c'hai...
0: Rapid Eye Movement. Prova, ripeti.
2: Movement.
0: Movements.
1: Perché ice è ghiaccio,
2: Rapid Eyes.
0: Rapid
2: Eyes. Rapid Eyes Movement.
1: Rapid Eyes.
0: Rapid Eyes.
1: Rapid Eyes.
0: Sunday, Monday, Happy Days.
1: Tuesday,
0: ragazzi, chiudiamo che è meglio, dai. Non stiamo dicendo cose senza senso. Allora, ringraziamo le persone che ci hanno sopportato anche oggi, e oggi erano in pochi, meno male, perché è stata la puntata più brutta del mondo. Ci sentiamo domani mattina, forse un po' più svegli e anche più presenti, anche perché oggi era festa, ce la siamo presa con calma. Sì. Lui si è presentato col pigiama, quest'altro senza cervello e io anche, quindi vabbè. Grazie a tutti, appuntamento domani dalle 6 alle 9 e mi sorride.
1: Ma scusami, nel senso mi viene...
0: Ma perché continui a andare giù con la testa oggi? Cioè, ti volevo invitare al bar, ma non ti invito.
1: Mi viene...
3: Andrea, da tavolo, show, su Studio Più.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102. Spot.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Albi e Jati Ranks, I See You.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'Italia celebra gli 80 anni della Repubblica, i festeggiamenti culmineranno con la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Diverse le iniziative. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il Capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
2: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere la sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
1: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev, almeno 9 i morti, una sessantina i feriti. I danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove si contano 10 feriti, tra cui un bambino. Sul fronte opposto un raid delle forze ucraine ha bersagliato la regione russa di Kursk, almeno un morto. La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti. Sembrava di essere in Italia a un certo punto.
4: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani a quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
5: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto comunque a lottare ancora.
4: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerúndolo.
6: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto. Bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
4: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi. Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi 2 quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Morning Fever.
7: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale o un'allucinazione. Se sono matta io, non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Sono matta io.
1: Ciao Giacomo da Modena, tra i DJ più grandissimi degli anni 90, Sash con Ecuador. Grazie.

Buongiorno Walter, sono Paolo da Concorezzo. Stamattina vorrei ascoltare 10, 100, 1000. E dai che andiamo!

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te.
2: A Tione di Trento sui 90.2. A Comano 92.4.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Ecco la refurtiva McDonald's.
6: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
5: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica, che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una 90 di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica a 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale, nel Cosentino, poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni, soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo, a completare lo storico tris azzurro Cobolli, che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

Buongiorno Walter, stamattina se è possibile vorrei ascoltare Because I Love You dei Digital Rockers. Buona giornata e buon morning fever a tutti. Ciao!

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
1: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: sola entre la naturaleza que me acaricia y los animales que me observan. El dulce sonido.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio View.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Radio Studio Più è sempre con te. In tutto il Salento e a Gallipoli 89.2, a Otranto 103.9. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ecco la refurtiva McDonald's.
3: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
2: E ci sono anche i McFits irresistibili.
3: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.
5: Melody Castellari, Natalie Arts, Kim Lucas, Nesha, Soul Sisters.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Il pesto di Guglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Se la noia e lo stress della vita moderna vuoi allontanare, il party time di Radio Studio Più devi ascoltare e vai! Dance.

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Radio Studio Pew è sempre con te. A Trento, sugli 89.2 e 92.4. Spot.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma è Kamik.
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a Iron Man

0: in the world's most beautiful woman.
1: This is the Leo View.
2: Spot. E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio View Dance Station. This is Studio View.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trevi Meteo. C'è una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trevi Meteo.
0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotte.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
6: Io Kamik.
5: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
6: Ma è Kamik.
5: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
6: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Ben trovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati i nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore, la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
2: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
1: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
3: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
1: Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri intorno all'ora di pranzo in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina ad Amendolara in provincia di Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime. Fondamentale il sistema di videosorveglianza del distributore che ha ripreso le fasi del delitto. Dalle immagini si vedono 2 persone che bloccano le portiere dall'esterno, mentre dal portellone posteriore viene lanciato liquido infiammabile. Subito dopo una fiammata e poi la fuga. Calcio, si gioca questa sera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale di andata dei playoff di C, Brescia-Ascoli. Il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Il pesto Tiguglio nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica... dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto... Tiguglio. È rustico. E si sente.
3: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
2: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
0: Party time.
1: On Studio Pew.
2: Your dance station.
3: Ogni sera Studio Pew ti porta in discoteca. Sì, Studio Pew apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton.
4: Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Pew è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
2: Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud, con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
4: Ci sentiamo, eh?
5: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

the bullet.

0: questo stato la facciamo un po' di oggi. Faccio un po' tra la show la vuoi, Frankie, forza. Tony.
1: Magari.
0: Sì,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, s

0: Studio Più Dance Station.
1: Allora, proviamo a fare uno speed test, se provo. Sì.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Get 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
4: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: fabulous.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati i nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

Just the way you are. Eccoci qua, buon pomeriggio, benvenuti sulla Dance Station Italia da parte di Frankie Gada. Siamo pronti ad andare in onda dal Bistrò La Felice, una serie di collegamenti in questa settimana davvero interessanti, anzi durante tutto il corso dell'estate, perché siamo qua durante il corso di tutta l'estate, quindi insomma buona giornata, buon 2 giugno, come avete affrontato il giorno di festa? Qui sul lago di Garda purtroppo il tempo non è dei migliori, lo potete vedere da... Sirmione, e vi ricordo che oltre a essere una pasticceria rinomatissima è anche un bistrò ormai già da un paio di anni, quindi si può venire qui a mangiare, a cenare, insomma ci sono tante situazioni interessanti, diverse persone, diversi clienti all'interno del locale, noi pronti fino alle ore 18 anche questa giornata di festa. Se volete comunicare con noi 338 141 1001 vi aspettiamo, buon divertimento e naturalmente buon ascolto.

Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Nella sua versione originale il disco Insomnia di Faithless usciva nel 1995 ed è diventato poi un disco iconico per quanto riguarda insomma il progetto Faithless, adesso ripreso da questo progetto con Bebe Rexha New Religion che abbiamo appena ascoltato. Stavo dando un'occhiata alla classifica dei cibi più diciamo afrodisiaci che non dovrebbero mancare sulle nostre tavole. Se volete fare una prova, vedete voi, sappiate che il tartufo al numero 10 di questa classifica, la sua fama afrodisiaca deriva soprattutto dall'aroma, è molto intenso. Ci sono persone che amano il tartufo, altre che non lo sopportano, però diciamo che il tartufo può essere un'idea, come anche il melograno, anche se questo non è il periodo della produzione ma si va più per la fine dell'estate, può contribuire alla salute cardiovascolare. Poi signori, ci sono le mandorle che sono ricche di una insomma di alcune proteine che sembrerebbero essere molto molto utili. Visto che stiamo arrivando verso l'estate, tenete conto che i fichi sono la posizione numero 7, devono essere associati da secoli alla sensualità, alla fertilità, sono fonti di minerali antiossidanti, per cui insomma il fico ci vuole. Ma anche l'avocado non è male perché è ricco di grassi sani, di vitamina E, di potassio. Gli aztechi lo consideravano un simbolo della fertilità anche per la sua forma. E al numero 5 ci sarebbe lo zafferano. Alcune ricerche indicano possibili benefici sulla funzione, diciamo, dal punto di vista così corporeo, per cui un bel risotto alla milanese potrebbe essere il metodo giusto, anche vista la temperatura, per arrivare a una buona riuscita. Tra poco vedremo invece le 5 pietanze che sono ai primi posti di questa classifica dei cibi più afrodisiaci per quanto riguarda il 2026.

0: Il primo martedì di tanti martedì di quest'estate che faremo in diretta dal Bistrò La Fenice a Lugano di Sirmione, dove mi trovo in questo momento. Il locale è giustamente imballato, purtroppo non c'è un tempo che permette di stare all'aperto. Questa mattina comunque molte persone invece sono riuscite a fare colazione in diretta fino alle ore 18 per quanto riguarda anche questo 2 di giugno, festa della Repubblica. E qualcuno mi scrive: grande Franky, ci sei anche alla festa della Repubblica? In effetti è vero, proprio sono stato chiamato da Mattarella a essere presente oggi pomeriggio con voi in diretta. Mando un saluto anche a chi sta lavorando. Ciao da Rosanna da Gussago, io sto lavorando, vi ascolto, c'è un tempaccio purtroppo brutto. E poi Alessandro, Silvietta presenti anche con la pioggia, non c'è problema. Stavamo vedendo una classifica speciale, quella dei diciamo dei cibi afrodisiaci per quanto riguarda il 2026. C'è anche la maca, siamo alla posizione numero 4, una radice originaria del Perù che sembra essere molto utilizzato. Poi le prime tre posizioni abbiamo il peperoncino, che è un classico, diciamo che stimola la circolazione sanguigna, quindi potrebbe aiutare sinceramente. E poi c'è il cioccolato fondente, attenzione, cioccolato fondente, non cioccolato al latte, perché contiene dei composti che favoriscono il rilascio della serotonina, comunque aiuta a stare meglio. Si dice di solito che se mangi del cioccolato l'umore migliora tantissimo. Ma al primo posto dei cibi più afrodisiaci del 2026 ci sono le ostriche, signori, quindi probabilmente il cibo più afrodisiaco, più famoso del mondo. Come possono essere mangiate? Logicamente crude, c'è anche chi le mangia alla griglia. Stavamo proponendo di fare un frullato, ma non credo sia il massimo della vita. In ogni caso stiamo per fare un disco, un salto con un disco nel passato, e andiamo a trovare un grande, signori, Rod Stewart.
1: Ready Studio Pool, best sound from the past.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: a 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

da Sirmione, siamo a Lugana di Sirmione presso il Bistro La Fenice con Frankie Gada con Radio Sul Pila Destici d'Italia. Tra l'altro stavo guardando che la prossima settimana sarà di martedì e l'appuntamento che noi faremo in diretta qua prevede anche il passaggio della Mille Miglia, quindi in qualche modo insomma qualcosa di diverso da fare. Entriamo nel party time, quindi se siete in viaggio e ci state ascoltando mandatemi un messaggio al 338 141 1001 che poi naturalmente ci pensiamo a mandarvi saluti.

sono arrivati diversi messaggi, per cui devo salutare l'assessore che ho conosciuto a Bologna. Bologna alle cantine Fattoria Vallona, dove siamo stati in diretta il 31, per cui un abbraccione. Un salutare anche Elisa, Fabio di Gazzoldo degli Ippoliti, che sono con la nostra Gretina in macchina e quindi o a casa probabilmente, adesso non lo so, sto ipotizzando. Anche loro presenti ieri sera invece in quel di Mantova. Alla grande!

Makeba, Makeba di Federico Scavo. Essendo in un'esterna, vi invito a mandarmi messaggi scritti e non vocali. Comunque, Simone in viaggio da Padova in colonna Sirmione in autostrada, non ti perdi nulla. Guarda, dovresti uscire dall'autostrada, visto che sei a Sirmione, e venirci a trovare in questo bellissimo locale che è la Fenice Bistrò. Ok, tanto la coda di rientro è un classico, dopo un ponte del genere con la pioggia diventa anche qualcosa di assolutamente normale. Quindi secondo me uno è meglio che si fermi, mangia qualcosa e poi torna a casa più tardi, senza problemi. Presente Daniele, anche lui non manca mai, buon pomeriggio e saluti anche dalla Sardegna, da Cagliari, dove c'è Gabriele, socio che ci sta ascoltando da Quartuccio.

quanta energia che abbiamo all'interno di questo Party Time, il primo in queste due ore di oggi con I Feel Good. Tra l'altro qualcuno mi ha scritto anche da dentro la Fenice di Scrino, non si può alzare un po' di più il volume per ascoltarvi, per cui insomma grazie. Salutoni da Samuele da Fermo, stiamo tornando dal mare anche oggi nelle Marche, quindi si va al mare, bella così. C'è anche chi è in officina, tipo il nostro Feo, presente dall'officina, c'è del lavoro da terminare. Salutoni anche da Di Maro, da Mauro, presente, il Trentino non manca mai.

Siamo quasi agli sgoccioli con il party time. Salutoni dal Ghiso vivaista di Canneto. Complimenti per ieri sera. Complimenti a te, Ghiso. Finalmente ci siamo conosciuti dal vivo. Ciao Frankie, sono Francesco da Bergamo. La musica è stupenda. Se riesco una volta passo dal locale a Sirmione, ma a prescindere che ci sia io oppure no, è comunque bello passare di qua. Puoi passare a qualsiasi ora, perché dalla mattina, diciamo alle 7 con la colazione, fino alla sera nel dopo cena, qui si vive un'esperienza veramente meravigliosa, con una vista lago stupenda. Oggi il tempo non è dalla nostra parte, ma comunque sia il colpo d'occhio è sempre meraviglioso.

Parole, parole, parole, signori, soltanto parole. Saluti noi ancora da Manuele, Tatiana da Piobbico presenti, Monica da Modena. Scrive, qui c'è tempo da castagne, Come sempre, vabbè, dai, ci sta. Facciamo una pausa, torniamo tra poco con I Feel Good.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Radio Più Dance Station. This is the Radio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di martedì caratterizzata dal passaggio di una perturbazione che apporterà dei fenomeni anche di forte intensità sulle regioni settentrionali a partire da nord-ovest, non esclusa la possibilità di raffiche di vento improvvise e anche locali grandinate. Qualche fenomeno potrebbe interessare anche parte del centro Italia. Sarà soleggiato invece al sud con valori qui ancora sopra la media del periodo. Con questo è tutto, ma per saperne di più vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frank

un'obsessione, è un'obsessione. Samurai J su Radio Strobilla, The Station d'Italia. Buon pomeriggio, buon 2. Siamo in diretta da Sirmione, siamo in diretta dal Bistrò La Fenice, dove mi trovo in questo momento, e tutti i martedì dell'estate faremo la diretta, insomma, di I Feel Good, diviso in due parti, nel senso che dalle 2 alle 4 Michi Garzilli sarà nella sede centrale a Desenzano di Garda, e io dalle 4 del pomeriggio alle 18, insomma, sarò qui al Bistrò La Fenice, pasticceria, caffetteria e quant'altro. Quindi non sono Walter, volevo specificare questo, perché poi Alessandro a Cesena mi scrive: ciao Walter, però è lo stesso, voglio dire, non c'è problema, quest'anno sono 40 anni che trasmetto in radio, però mi chiamano ancora Walter. Sempre la vostra bellissima musica, bene, perfetto, piacere mio. Comunque Alessandro da Cesena. Allora, Marco scrive: giornata un pochino così, un pochino triste per via del tempo, però volevo mandare un abbraccio a Beatrice di Moliga, da Marco di Roverbella, e non c'è nessun problema. Adesso apprendo di una notizia che riguarda un monopattino, perché in Spagna, a Barcellona, hanno fermato un monopattino elettrico che andava a 139 km orari. Avete capito bene? Monopattino che andava a 139 km orari. Come se ne sono accorti le forze dell'ordine che questo monopattino aveva qualcosa che non andava? Semplicemente perché l'hanno visto sfrecciare a 140 all'ora e hanno poi fermato la persona. Diciamo che questa usanza di truccare questi mezzi c'è, ed è bella tosta, però ci sono delle leggi molto rigide in alcuni stati europei. Pensate che in alcune parti dell'Europa i monopattini devono andare a passo d'uomo, ad esempio in Slovacchia non possono andare oltre i 20 km all'ora. Poi da noi, insomma, siamo anche lì, dovremmo stare in un range che non viene rispettato. Il veicolo che è stato fermato andava a 110 km orari, più veloce di quello che era consentito, per cui insomma adesso non so che tipo di multa gli faranno. Però come fai ad andare a 139 km orari con il monopattino? Cioè, come fai a rimanere in equilibrio con delle ruote così piccole? Deve essere assolutamente un disastro. Va bene, andiamo avanti con la musica, non c'è problema. Poi parleremo magari di quelle multe strane che vengono date in giro per il mondo, perché ci sono veramente delle cose molto curiose.

vabbè, qualcuno mi scrive: caspita, ma se cadi a 130 km orari col monopattino, cioè ti gratti, ti gratti. Io penso proprio che no, non rimane niente. Però insomma, dai, come fai ad andare a 140 all'ora col monopattino? È una cosa impossibile. Però c'è il nostro Alessandro che dice che lui ha un monopattino, sicuramente a uso agonistico, che raggiunge i 137 km orari in pista, e quindi insomma, insomma, dai, beati voi, che vi posso dire. C'è una signora che si è girata con i monopattino a 130 km orari, ragazzi, siamo fuori di testa. Parliamo delle multe strane invece, le multe che sono state quelle più curiose che ci sono. Allora, multa per aver suonato il clacson, per aver salutato un amico. Il clacson deve essere usato solo per motivi di sicurezza, non va usato per salutare amici, ma perlomeno se devi salutare qualcuno, almeno suona qualche ragazza, dai, chissà quanti di voi suonano le ragazze quando sono in strada. C'è la multa per aver attraversato la strada in senso obliquo, questa è un'altra delle multe strane. Multa per stare fermi con l'aria condizionata accesi, ragazzi, non si fa, 2026, sappiate che non si può fare. Cioè, se rimani fermo con la macchina, che ne so, ad aspettare tua moglie che è dentro il supermercato, non puoi stare col motore acceso e l'aria condizionata accesa. Multa per guidare coi vetri appannati, quindi una volta finito di fare le vostre cosucce, se vi appartate da qualche parte, mi raccomando, prendete il panno magico. E la multa per la targa troppo pulita è già qualcosa di fantastico. È un caso curioso riportato riguardo una targa che rifletteva così tanto la luce da risultare poco leggibile. Però credo che siano poche le automobili in Italia che hanno la targa troppo pulita, secondo me, veramente poche. Signori, abbiamo altri dischi, ma anche altre multe bizzarre di cui parleremo tra poco ancora.

0: Release the Pressure su Studio Piena Destination Italia, ormai entrati nella nostra seconda ora insieme per quanto riguarda i Feel Good. Salutiamo chi ha il bel tempo, perché noi magari in questo momento sul Lago di Garda ha qualche temporale, però adesso ad esempio non piove, il colpo d'occhio sul Lago di Garda è stupendo, lo potete vedere se vi collegate sull'app o in TV, insomma se ci state seguendo. Però bel tempo, tanto sole invece all'Isola del Giglio, quindi a Grosseto, dove ci stanno ascoltando in questo momento. Lori invece dalla provincia di Brescia ci informa che ci sono 20 gradi, ma sono 20 gradi vivibilissimi. Pensa quando tra un paio di settimane ce ne saranno 40 e quindi saremo qui a boccheggiare. Questi venti sono fantastici per dormire. Salutoni da Giorgio e Carola, oggi sono a Porto Recanati, perfetto, un abbraccio anche a voi. E adesso parliamo di altre multe bizzarre. Multa per essere seduti troppo a lungo su una panchina. In una località italiana furono contestate delle soste eccessivamente prolungate sulle panchine pubbliche. Immaginate voi il nonnino che viene multato. Multa per stendere i panni sul balcone. Alcuni comuni spagnoli considerano i panni stesi una forma di inquinamento visivo, ma questo c'è anche in Italia. Multa per dare da mangiare ai gatti randagi, questa non la comprendo, però alcune amministrazioni hanno sanzionato i cittadini che nutrivano animali non domestici. Multa per lavare l'auto di domenica. Attenzione, in alcune zone della Germania le norme sull'auto, sulla quiete domenicale, non prevedono che tu la possa lavare. Multa perché il cane non aveva il biglietto del treno, ragazzi. In Svizzera anche molti animali devono avere un titolo di viaggio, quindi un biglietto che deve essere comunque pagato. Multa per passeggiare in costume da bagno in città, questo non si dovrebbe fare, dovrebbe essere già una usanza di buon costume, insomma, non andare a visitare chiese o queste cose assolutamente in costume. Multa ai genitori per un gelato caduto a terra, anche questo è successo in Inghilterra, ha riportato il caso di una sanzione proprio assimilata all'abbandono di rifiuti. Ragazzi, qua bisogna stare attenti a tutto quello che si fa, hai capito? Multa per non aver ascoltato la nostra radio, fantastico. 338 141 1001, se volete mandarmi un messaggio fate pure. Intanto arriva lui, Martin Solveig.
1: I feel good.

Stupenda, stupenda questa canzone di Martin Solveig insieme alla Dragonette. Per chiudere il discorso multe strane, sappiate che se andate in Australia è vietato guidare con qualsiasi parte del corpo fuori dal finestrino. Adesso io non so con quali parti del corpo, a parte il braccio, il gomito, uno possa guidare, però se insomma sappiate che nessuna parte del corpo può essere utilizzata per guidare fuori dal finestrino. Disco del passato e poi appuntamento con l'ultimo Party Time di I Feel Good. Ready Studio.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

La canzone di Christian Marchi, Amore, su Studio Più all'interno del Party Time. Qualcuno mi scrive come si fa a dare la multa perché si dà da mangiare agli animali. Diciamo che ci sono delle regole. Ad esempio qui sul lago di Garda sarebbe vietato dare da mangiare il pane ai cigni. Eppure nessuno osserva questa ordinanza e tutti danno pane, anatre, cigni, eccetera, non sapendo che in realtà gli provoca dei dolori pazzeschi. Sono fatti di costume, comunque sia, vabbè, insomma, potremmo stare qua a parlarne per tanto tempo. Salutoni anche da Nanni, da Fregene. Ci sono 26 gradi nella zona del litorale romano. E poi Enzo dal Brasile, ci ascoltano anche da lì in questo pomeriggio. Un saluto, grazie per le vostre canzoni che sono stupende. E avanti così. Al termine di questo collegamento da Sirmione, dal Bistrò La Fenice, la linea andrà al buon

ultimi suoni prima di arrivare alla conclusione di questa diretta di questo pomeriggio, il primo martedì di una serie di martedì che faremo in diretta alla Bistrolla Fenice a Lugana di Sirmione. Già la prossima settimana ci sarà il passaggio della Mille Miglia e quindi insomma un altro martedì da vivere. So che stanno preparando e allestendo anche la possibilità di poter pranzare per vedere il passaggio della Mille Miglia, che è sempre qualcosa di meraviglioso, per cui se volete contattare cercate Bistrolla Fenice, e se siete appassionati di auto storiche allora questa potrebbe essere un'ottima occasione. Poi nel corso del pomeriggio ci saremo anche noi con Studio Pilate Station Italia tra le ore 16 e le ore 18. Agli sgoccioli di questo appuntamento di oggi, martedì 2 giugno, arriva anche un discone. E che discone!

E fatemi salutare anche Luca che tutto il pomeriggio che mi scrive: adesso ci sono, adesso sì, adesso no. Allora lo saluto adesso, l'ho anche chiamato in videochiamata per errore. Ho visto anche la sua faccia. Ciao Luca, buon lavoro. Sono sicuro che sei sul furgone.

l'ultimo disco. Salutiamo anche chi ci ascolta da Cervia, vale a dire Ricky. Buon pomeriggio, buon 2 giugno. Siamo quasi arrivati in fondo. Volevo solamente ricordarvi che martedì prossimo, giornata in cui ci sarà anche la Mille Miglia, insomma, noi saremo qui con la diretta e quindi faremo sicuramente grandi cose insieme.

Destination Unknown, destinazione sconosciuta. Noi siamo arrivati in fondo a questo appuntamento oggi con Sulipio alla Destination Italia. Volevo ringraziare tutto lo staff del Bistrò La Fenice. Logicamente siamo stati qui in diretta dalle ore 16 fino alle ore 18. Ci torneremo martedì prossimo, ma anche tutti i martedì di tutta l'estate. Vi saluto, vi auguro un buon rientro per questo 2 giugno e noi ci risentiamo domani dagli studi, insomma, della sede centrale, dalle 15 fino alle 18. Poi domani mercoledì, quindi c'è anche il Super Club, c'è Dreamland, insomma ci sono delle cose interessanti. Lascio la linea a

0: Il buon Ronnie Milani che saluto in quel di Cesena e noi ci risentiamo, grazie a tutti, buona serata e buon divertimento.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Ogni sera Studio Q ti porta in discoteca. Sì, Studio Q apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
6: Spot.
7: Ecco la refurtiva McDonald's.
8: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Pew.
2: Studio Pew. News.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa a Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, l'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan ad Amendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con... Club Connection con Ronnie Milani.
4: Attenzione, attenzione!
5: Attenzione, attenzione!

Assolutamente sì. Ciao Frankie, salutiamo Frankie Gade che ci ha appena passato il testimone. Ciao Frankie, buon rientro a casa. Amici, è martedì 2 giugno, festa della Repubblica. Italiani, ciao! Io sono Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta da questo momento fino alle 20, al posto di Eleonora Salvi, si salvi chi può. Quindi, niente, l'unica cosa che posso dirvi è mettetevi comodi perché, insomma, ci sarà tanta musica e anche il solito giochino di Club Connection. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo Tiga, De Niro, Max, Ricky, Serena, Sofia e Lorena. Noi siamo pronti, prima le coordinate, 338 141 1001, dai che si parte!

Aspetta, perché c'è il rientro dalle vacanze, e quando c'è il rientro dalle vacanze la situazione è molto triste. 18:04, Carol G, questa è Radio Studio Più, buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati, io sono Ronny Milani, questa è la Family di Club Connection, in diretta fino alle 20 al posto di Eleonora Salvi. Allora, come va? State rientrando? Siete in macchina? Siete in viaggio? Siete in coda? C'è la coda? Lo so, avete fatto la partenza intelligente? Siete partiti stamattina alle 4, perché se uno parte alle 4 del mattino fa la partenza intelligente, non dorme una mazza, però fa la partenza intelligente. Però se uno dice parto alle 2, diciamo che non è più la partenza intelligente, è durata poco, però secondo me non è neanche così poco, perché sono un bel pontone, quei pontoni grandi. Però ho pensato a questo: ma perché non aggiungiamo una festa nuova? Tutti insieme ci inventiamo una nuova festa nazionale. Lo so che la festa della Repubblica è molto importante, insomma questo 2 giugno è molto importante per la nostra nazione, però un'altra festa nazionale, no? Inventiamoci una festa per festeggiare ancora, tipo se potessi aggiungere una nuova festa nazionale in Italia, cosa festeggeresti e come la vorresti celebrare, capito? Celebrare. 338 141 1001. Salutiamo Alessandro e Silvietta Gripoi, tutti in piedi sul divano e spalancare le orecchie con Ronny. Ma ragazzi, ma grazie, ma grazie. Andiamo avanti, dai.

0: Io non riesco a restare fermo, Fede, te lo dico, questa è una delle canzoni che amo di più. 18:11 Club Connection in diretta al posto di Eleonora Salvi, si salvi chi può, ci siamo noi, fino alle 20. Allora amici, se siete in viaggio, dateci un po' anche le previsioni in tempo reale, come sono le previsioni dove siete in questo momento, dove vi trovate in questo momento, magari così riusciamo a aiutare anche quelli che stanno ascoltando Radio Studio, si trovano in viaggio, dando alcune indicazioni sul traffico e anche sul meteo. Apri Fede.
1: Ciao ragazzi, Studio Più.
0: Ciao.
1: Gian di Trento che parla in diretta, partenza,
0: sì.
1: Arrivo a casa, 8 ore di lavoro, partito stamattina sì. alle 9, adesso passo dietro, una strada tutta bagnata, ciao ragazzi.
0: Piove, quindi sta piovendo. Allora, vi ho fatto una domanda. Inventiamoci una nuova festa, no? Cioè, una festa nazionale. E Marco da Orvieto, al 338-141-1001, ha scritto la festa del non fare. Lui non ha scritto una mazza, ha detto un'altra cosa, ha scritto un'altra cosa. Però cercate di usare l'immaginazione. 15 luglio, la data. Si dorme tutto il giorno e si mangia solo pizza. Ci sto, mi piace, assolutamente sì. Da fare. Poi c'è Giulia da Como, la festa nazionale dell'aperitivo alle 18. Chiamiamola Spritz Day, obbligatorio. Anche questa non è male, non è male neanche questa. Lo Spritz Day. Luca da Matera, festa della siesta obbligatoria, quindi dalle 14 alle 17 tutto chiuso, cioè si riposa, capito? Ma non hai dato la data, devi dare anche una data, perché se non c'è una data simbolica come facciamo a fare la festa? Bisogna anche scrivere la data, capito? Perché è importante, è fondamentale. Apri Fede, chi c'è? Roberto da Iesi, sta piovendo, ha scritto a Iesi, vedi, sta piovendo un po' in tutta Italia, l'avevano detto, le previsioni di meteo l'avevano detto, insomma, e quindi oggi non si sbagliano più, uno si può organizzare anche prima. Poi c'è Elena da Portofino, Portofino che è Liguria, festa del pesto obbligatorio, quindi vabbè Liguria ci sta, la festa del pesto ci sarà sicuramente. Chi non lo mangia viene multato addirittura.

0: scritto che sta piovendo, però lei ama e adora il freddo, quindi per lei va tutto bene, tutto normale. Poi chi c'è? Giuseppe da Gambolo, Gambolò, scusate, festa della musica, qui piove. Ragazzi, lo so, sta piovendo ovunque. Allora, stasera vi ho fatto una domanda. Inventiamoci una festa nazionale, una nuova festa nazionale, una festa che può farci riposare oppure divertire, una festa particolare, potete inventarla voi. Per esempio, Davide da Alberobello ha consigliato la festa nazionale della zanzara. Si celebra uccidendone quante più possibile. Posso alzare la mano, ci sto. Va bene, perché la zanzara è fastidiosa, ragazzi. È fastidiosa, lo so. Ciao.
1: Ritorno di Cagliari, sole bellissimo,
0: vento toccato. All'Angelo. A Cagliari, ma è bene, ci credo.
2: Apri Fede. 18 carroni di Milano l'hanno sbattuto fuori di casa.
0: Ciao Filippo.
2: L'hanno sbattuto fuori di casa.
0: Non è vero.
2: Amore, mio marito.

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a luna di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
2: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: canale. Torniamo subito.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un mercoledì che vedrà ancora tempo a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui rovesci di pioggia in mattinata interesseranno parte delle regioni di nord-est, specialmente le zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione che sarà più attiva e concentrata sulle regioni centrali e verso sera anche su parte del sud, specialmente su Molise, Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente qui anche a sfondo temporalesco. Sul resto dell'Italia una giornata stabile con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale non supereranno i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
0: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
3: Puoi provare Meclon?
2: Come?
3: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
2: Aspetta, come si chiama?
3: Meclon!
4: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo! Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
7: Purple Disco Machine, Disco Cherry.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Siamo in perfetto orario, sono le 18.30 spaccate. Chi c'è in console ad aprire il primo party time di Club Connection? C'è DJ Tiga? È mosso un calamari. Perché abbiamo tutte le nostre linee aperte a tutti. Quindi da questo momento al 338-141-1001 tutto è possibile. Potete salutare chi volete voi. Alzate il volume della radio.

0: Fede, dobbiamo fare la danza, dobbiamo fare assolutamente la danza contro la pioggia. Quindi messaggi audio, no pioggia, no, io non ci sto. Irina, diamo le coordinate?
1: Siete pronti?
0: Assolutamente sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì, anche prima.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state
0: ballando.
1: Anche
0: una storia, una poesia.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina, al lavoro, in viaggio
0: sopra
1: o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi.
0: Sì.
1: WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Grazie mille.

0: Bene, bene. Apri Fede, apri.
1: Buongiorno signor Milani. Ancora buongiorno. Al pomeriggio. Se domani sera ci dovesse paccare, la verrò a prendere di persona e la porterò da Agnagna a fare i ricatti.
0: Da chi? Da chi? Non ho capito, Fede. Da chi è che mi portano da Agnagna?
1: Buongiorno signor Milani. Ancora al pomeriggio. Se domani sera ci dovesse paccare, la verrò a prendere di persona e la porterò da Agnagna a fare i ricatti.
0: Va bene, ma domani si ritorna al nostro orario, tranquilli, tranquilli. Ciao Q!

0: Miscelazione in corso, c'è DJ Tiga.
1: No, pioggia, no, io non ci sto.
0: Assolutamente.
1: Ciao a tutti da Sere.
0: Ciao Sere. E adesso ti dico questa, Fede, tu non ci crederai, ma io la Sere la incontro tutte le sere. Fatto la cazzata.

Apri Fede che facciamo un po' di saluti. Grande Ronny, che sorpresa trovarti a quest'ora, top. Musica spettacolare che farà smettere di piovere, speriamo, speriamo Giorgio. Giorgio che sta andando a Lugano, direzione Lugano, è Giorgio di Varese. Salutiamo Giorgio, ciao Giorgio.

Buongiorno, io ho passato tutta la giornata a casa ascoltando Radio Studio Più. Qua brutto tempo, Paolo da Castel d'Azzano. Lo so, sta piovendo un po' ovunque, lo

0: quelli che pilotano sono quelli che usano gli aerografisti, capito? Sono i piloti degli aerografisti, capito? Sono quelli che fanno gli aero. Quelli che fanno fede, quelli che fanno, non so se sai di che cosa sto parlando, sono quelli che fanno gli aerografisti.
1: Quindi?
0: E quindi sono quelli che pilotano l'aerografisto, no?
1: E allora?
0: E allora niente, ci hanno mandato un messaggio e salutano Tiga, gli mandano anzi un abbraccio, capito?
1: Ma la vedi la vastità di sto c***o che me ne frega?
0: Sempre molto educata, devo dire, anche a quest'ora, grazie, grazie mille.

0: La chiave è sotto lo zerbino, vieni avanti, chi è?
1: Doppio Gianno Crai, no, ci hai scassato no, il mai. Mai.
0: Lo so. Lo so, ragazzi, la pioggia. No, ancora, Fede, ancora mi piaceva la canzonetta. No.

0: E non rispondete in coro, non rispondete in coro, eh?
1: Sbaldo, Sbaldo, Sbaldo, corri, Sbaldo, corri!
2: Cosa c'è? Secle success, Marisa!
1: È quel chile, quel della radio, quel che fai patacca!
2: Ah, chi? Topo Gigio? Facendo Topo Gigio?
1: Lui, quel chile!
0: Sono il Topo Gigio, cioè, quindi io sono, mi avete nominato così, bene, grazie, io sono il Topo Gigio, grazie. Miscelazione.

0: apri, Fede, chi è? Facciamo un saluto a Nicoletta, Stefano e Mattia di 6 anni, di ritorno da Venezia dopo aver beccato la pioggia e tanta grandine. Grazie per la bella musica, ma grazie a voi ragazzi, grazie a voi che ci supportate, ma soprattutto ci sopportate. Apri, Fede, chi è?
1: Apri, Fede!
0: Ecco, eccoli. Che c'è,
1: Aroni,
0: Filippo?
1: Milano,
0: che c'è?
1: Ma tu sta a pensare, Eleonora, che si sente sto programma, sta tranquilla che non si piglia più e peli.
0: E ho fatto apposta.
1: Perché non si può? Ma non sta manco come te. Ma, ma, no, ma poi.

0: dove c'è DJ Tika.
1: Spacca tutto.
0: No. Eh no, perché dopo ci tocca pagare, non deve spaccare tutto. Devi suonare, capito? Andare piano, adagio, eh?
1: Spacca tutto.
0: No, dopo ci tocca pagare. Mi raccomando, Tika, non ascoltarlo, capito? Suona bene e piano, capito? Se cerca di mantenere i volumi.
1: Spacca tutto.
0: Vabbè, parlo da solo.

Salutiamo Christian Redox che ha mandato un messaggio per DJ Tika scrivendo: quando c'è Tika in pista c'è sempre tanta, capito? Quando c'è Tika in console in pista c'è tanta energia, voleva scrivere questo, giusto? Ciao fratello!

0: Attenzione, non rispondete in coro.
1: Ciao,
0: chi
1: Roni.
0: È?
1: Siamo
0: Ciao.
1: Di Faenza e stiamo ballando tutti sul terrazzo di casa tua. Gran sound, ciao.
0: Andate a cagare.

ciao a tutti con la vostra musica. Che mamma, mi manca, devo tornarci anche quest'anno. No, siamo un po' più là, ma sempre in Puglia. Invece a giugno mi faccio due giorni, lo so che non frega una mazza nessuno, ma vado a Sirolo, nelle Marche, due giorni, capito? Capito? Due giorni, la settimana del 14, capito? Faccio due giorni, tra due settimane, capito? Vado via due giorni, non te ne frega un cazzo, vabbè. Parlo così, per parlare, capito? Parlo per parlare, tu per lei parla, per lui, per l'op, per l'app, ma parlo per l'app, capito? A proposito, avete scaricato l'app di Radio Studio Più?

Ciao fratellone. Poi che c'è un saluto by Domi e Ilenia. Un abbraccio, siete i numeri uno da Pontetaro, giusto? Ma grazie ragazzi, grazie di cuore. Sempre presenti.

Ciao Ronny, faccio tutto da solo, io me la canto da solo. Ciao Ronny, Giovanni da Gavardo, un saluto all'amico Bonnie e alla sua Zimmu. Chi è Zimmu? Che bel nome, Zimmu. Pronti per la piricena a Salò, si vola, grazie per la compagnia, ma grazie a voi ragazzi. Hai capito, Zimmu? C'è la piricena, stanno, che si preparano per la piricena. Quindi ci sono ancora gli apericena, ragazzi, ma questa è la bella notizia.

Apri, c'è un saluto da fare. Ciao Cristian, un saluto da Polverone da Morrovalle. Oggi sto imparando a conoscere diverse località che non avevo mai sentito nominare prima. E di cosa serve? Vedi? La diretta aiuta. Fa un po' da navigatore, un po' da GPS. Questa è una bella cosa, eh?

che da Forlì che hanno scritto: noi facciamo anche la per il pranzo, ma che bravi! Allora aspetta, noi qui a Radio Studio Più facciamo anche la per i notte, quando noi finiamo il programma ci mettiamo a mangiare, a bere e a mangiare. Non alcolici, capito? Solo cose. Però è finito il programma di notte, solitamente dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte, noi alla fine del programma facciamo la per i notte. Ci sono anch'io, Pelo, da Fossombrone, Pelo, ciao Pelo, ma che bel nome Pelo, mi fa venire in mente, non so, le montagne, che bello.

0: Bambino, ha la faccia un po' stranita, Fede, perché ha detto che mi fa venire in mente pelo le montagne. E ognuno ha il suo modo, ha la sua immaginazione. Io ho il mio modo di pensare, e quando sento un nome così mi viene in mente la natura, le montagne, i campi verdi e tutto, capito?
1: Ah, belli, il saluto, Paolo De Roma. Ciao. Viva la festa!

Allora io non riesco a capire il messaggio, credo che si legga così: un saluto dai Monti Lessini di Verona, giusto? Non lo so, Ricky di Moschieschiesa Nuova, Verona, Verona, ciao Studio Più, ciao ciao ragazzo, ciao Ricky.

0: DJ Tiga. Bravo Tiga, noi ci fermiamo e tra poco, nella prossima mezz'ora, giocheremo con il solito gioco di Club Connection. Non cambiate canale.
1: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
1: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
1: Your dance station.
4: Spot.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
7: Iperceramica.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
9: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
9: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
9: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: più news.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Eliminare gli PFAS, sostanze chimiche praticamente indistruttibili presenti in molti prodotti di uso quotidiano e altamente inquinanti, è una sfida che vede impegnati gli scienziati di tutto il mondo. Ora una soluzione arriva dai ricercatori dell'Istituto delle Scienze di Tokyo, che avrebbero trovato una soluzione per rimuovere questi pericolosi agenti tossici dall'acqua. Si tratta di un sofisticato sistema di filtraggio e assorbimento che avrebbe fatto registrare delle performance eccezionali nei test di laboratorio. Alla fine del primo ciclo di sperimentazione, infatti, grazie al nuovo metodo, era stato eliminato il 99% degli PFAS. I progressi delle nanotecnologie potrebbero recare un contributo significativo alla protezione delle aree costiere, soprattutto in caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti. A sostenere questa tesi è un gruppo di ricerca statunitense in un articolo pubblicato su Environmental Science Nano. Gli esperti, che hanno riassunto i risultati provenienti da un gran numero di studi sull'argomento, consigliano ai colleghi di scendere in campo per verificare la validità delle ipotesi di ricerca. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: Stanno continuamente arrivando aggiornamenti sul meteo. Io sono meteoropatico, sta piovendo un po' in tutta Italia. Che brutto, la bua. Tra l'altro la bua, non ho mai capito perché ci sono la bua. Che la bua è la moglie del bue. È come dire la mucca, il toro, vabbè. Bob Sinclair ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani, un'altra oretta insieme. E adesso preparatevi perché da questo momento si gioca. Preparate lo smartphone.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: Ah, lo so io cos'è. E quindi? No, lo so io cos'è. E faccio proprio la risata. Che cos'è? Lo so io cos'è. Anzi, aspetta, orco. Lo so io cos'è. Eccoci qua. Si gioca anche oggi, stranamente in un orario completamente diverso dal solito, perché noi solitamente siamo in onda dal lunedì al venerdì dalle 10 a mezzanotte. Però oggi è festa della Repubblica, festa nazionale, in sostituzione al programma di Eleonora Salvi, si salvi chi può, ci siamo noi. Ma giochiamo comunque, non è che cambia qualcosa, il programma è sempre lo stesso. Vi chiedo, come al solito, se ce la fate, non usate l'intelligenza artificiale, altrimenti non ci divertiamo. E comunque, dal momento che non si vince niente, non regaliamo niente, cosa serve usare l'intelligenza? Ho già trovato la soluzione, quindi bravo, applauso, bravo, ma non ci sei arrivato da solo, quindi non c'è neanche questa soddisfazione che ti gratifica per quello che hai fatto, perché c'è arrivata l'intelligenza. Quindi vi chiedo questo. Poi, come al solito, c'è un bravo, bravissimo come te, non c'è nessuno, vai avanti così, ciapa chi e ciapa là, guarda su, guarda giù, sopra, scusate il meteo, sono meteoropatico, c'è una bella pacchettona sulla spalla, c'è anche un ale, oh, c'è anche un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince assolutamente niente. Una bella mazza, vede?
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: E lì capito il giochino, cambia appena qualcuno la nota. 338 141 1001. Che cos'è?

0: Me gusta sto. Io sto facendo balletto, mi devo preparare per l'estate, mi devo mettere in forma per l'estate. A me mi piace Alfa e Manu Chao. Attenzione, perché da questo momento vado a leggerli.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? È facile? È già una settimana che dico sempre chi lo sa. Cioè, io conosco la soluzione, è normale che per me è facile, conoscendo la risposta è facile per me che conosco la soluzione, per voi un po' meno, però diciamo che non è difficilissimo, ok? 338-141-1001, da chi partiamo? Partiamo da Giulia, dalla provincia di Padova. Il tempo? No. Marco da Napoli. Il mondo? No. Sofia da Verona. La verità? No. Andrea dalla provincia di Bologna. L'universo? No. Fede.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Francesca, il cambiamento? No, non è neanche il cambiamento. Matteo da Nardò, la trasformazione, capito? La trasformazione, mi trasformo, capito? Come Superman, capito? Non lo riconosceva mai nessuno, cioè aveva gli occhiali, si toglieva gli occhiali e diventava Superman con gli occhiali, non si ricordava, ma chi è? Ma assomiglia a qualcuno, però no, non è lui, è impossibile, ma vedi che c'ha gli occhiali, allora non è lui, non è Superman, perché lui è Superman, non ha gli occhiali, hai ragione, quindi non è lui, hai ragione. Giulia da Acquiterme, l'immaginazione, no. Luca da Ponte di Legno, in provincia di Brescia, il pippo. È andata a cagare, vado via, dai, basta, Fede. No, mi fermo. Ma non è possibile. E questo si è messo d'accordo con quello di ieri, con Marco. Che adesso, Luca, tu mi devi spiegare che cos'è. Il pippone. Aiuto, siamo in fascia protetta, non lo so, chi lo sa. Luca da Ponte di Legno, ma che cos'è il pipì? Fede, manda, ti prego, il pippone.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: Che cos'è? Non è il pippo, ma che pippo, Luca, è pippone, andiamo avanti, dai, abbiamo tempo fino alle 19:30, non è facile, ragazzi, non è facile, io l'ho sempre detto che non è facile.

0: Cazzo, l'avevo detto, io l'avevo detto a Fede, guarda che loco loco, tu la senti nei social così, ma presto diventerà un tormentolone, capito? Un tormentolone. Attenzione, andiamo a fare l'ultimo giro di ruota.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: 338-141-1001. Allora, la soluzione è lì, capito? Davanti ai vostri occhi. Cambia appena qualcuno la nota, capito? Cioè, o lo nota, la nota. No, la nota. Non la nota sul diario, cioè la nota, capito? Fede, la nota. Cioè, non quando noti... Andiamo avanti. 338-141-1001. Lorenzo da Cividale del Friuli. Cividale del Friuli, sì, l'apparenza, no. Giada, la percezione, no. Andrea d'Alba, la visione, no. Sara da Castiglione del Lago, la coscienza, no, no. Fede.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è?
0: Lo so, non è facile. Anica da Lavorone Trento. Che bello, da Lavorone Trento. Lavorone, ma dove sta? Dove sta? Io, ragazzi, sono proprio ignorante nella geografia locale. Ha scritto la luce. No, no, no. Poi chi c'è? Apri, che c'è? Fede, non va, va, non vedo. Vai piano, vai. Qui si inceppa tutto, vai piano. Nicoletta da Trecastelli ha scritto, secondo me è l'età. No, non è neanche l'età. L'attenzione per Jacopo da Fano, no, non è neanche l'attenzione. Non è neanche l'attenzione. Poi chi c'è? Apri, Gabri da Pesaro, la verità? No. Bisogna dare un indizio, Fede, bisogna dare un indizio. Anna da Cologne, la soluzione è dell'indovinello è la televisione, no. La vergogna, Ale da Pesaro, no, no, no. Allora ragazzi, il primo che la becca, eh. Attenzione, io la dico, il primo che la becca, Preparatevi, 338-141-1001, il primo che la becca. Chi è la nota musicale, ha scritto Tony, no. È la re. E la ferma la musica, Fede. È la Real, l'ora, mi scrive Fabrizio da Vicenza, no, che l'ora, è la Real.
4: Ciao Ronny, buona serata.
0: Ciao.
4: Volevo solo dare una comunicazione che il 77 digitale Emilia Romagna non si vede, se potete fare
0: saltato.
4: Qualcosa
0: forse il meglio, grazie.
4: Ciao,
0: è bello,
4: buona
0: che siamo...
4: serata e sempre al massimo. Ciao,
0: grazie mille, stiamo giocando, nel frattempo ci danno anche le indicazioni in diretta, vabbè, questo è il bello della diretta. E la respirazione, no, è la Real. Ragazzi, dai, il primo, 338-141-1001, è la Realt. Luca da Fano, realtà, non lo so.
3: Esiste anche quando nessuno la guarda, ma cambia appena qualcuno la nota. Cos'è? La realtà.
0: Ma sì, il primo, Luca da Fano, la realtà. Anche perché se uno sta un'ora davanti al microfono a dire è la real che? Un altro applauso, Fede, che non costa niente. Bravo, Luca da Fano. Quindi quando si ritorna a giocare? Domani, però non in questo orario. Ritorniamo al nostro, quindi dopo le 11 di sera.
2: L'estate di Club Connection cambia colore.
5: Da lunedì 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
2: Se hai capito bene, un'ora in più.

0: cambia colore.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
5: Albi e Jati Ranks, I See You.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
4: Siamo in perfetto orario, però volevo dire questa cosa a tutti quelli che ci stanno segnalando che ci sono alcuni problemi tecnici nell'ascolto o nella TV. Ragazzi, ci sono diversi temporali sulla nostra penisola, quindi è normale che probabilmente è dovuto a questo. Attenzione, da questo momento chi c'è in console fino alle 20 spaccate? C'è DJ Di Niro? È Mosso Calamari. Da questo momento tutto è possibile. Alzate il volume. Il volume della radio. Il volume forse. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate se volete interagire con noi. Da questo momento le nostre linee sono aperte, potete segnalare anche il meteo, fateci sapere dove state ballando oppure semplicemente se volete salutare qualcuno. Attenzione, DJ De Niro è Mosso Calamari.
5: This is party time.

0: Ultimo party time di Club Connection. Chi c'è in console fino alle 20? C'è DJ De Niro. Pierina, diamo le coordinate.
1: Siete pronti?
0: Sì.
1: Da questo momento le nostre linee sono aperte.
0: Sì.
1: Raccontateci da quale parte d'Italia state ballando.
0: Sì.
1: Fateci sapere cosa state facendo. Che siate in macchina,
0: si stanno riparando
1: a lavoro,
0: dalla pioggia,
1: in viaggio o con il volume a palla.
0: Sì.
1: Queste sono le coordinate per interagire con noi. WhatsApp e vocali al 338 141 1001.
0: Va bene, grazie. Apri, Fede, chi è?
2: La realtà, osti, Luciano Salò.
0: Non ho capito, Fede, non ho capito.
2: La realtà, osti, Luciano Salò.
0: Era la risposta al gioco. Bene,
2: la realtà, osti,
0: ho capito,
2: Luciano
0: Salò. Ho capito, Fede, ho capito. Ragazzi, posso chiedervi di salutare la mia dolce metà, Migherta, che anche oggi, che è giornata festiva, lei lavora. Un saluto da Jesse. Ciao ragazzi, ciao. Miscelazione in corso. Di Niro. Live.

Poi c'è un saluto dal Moru, al Moru, dal Bonni. Devono salutare il Moru, capito? Salutiamo il Moru dal Bonni, capito? Ciao Moru e Bonni.

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV. Altrimenti c'è anche questa bella possibilità di poter scaricare la nostra app, dove lì potete interagire direttamente con noi. E non solo, potete anche conoscere gli eventi futuri delle live di Radio Studio Più nelle piazze e nelle discoteche d'Italia, capito? Oltre a poterci mandare i messaggi su WhatsApp direttamente. C'è anche la TV, anche sulla app, capito? DJ De Niro.

dentro la pioggia, quindi prossimi messaggi audio, ci proviamo. La parola chiave è questa: no pioggia, no, io non ci sto. Se volete anche messaggi di testo, comunque no pioggia, no, io non ci sto. Questa è la parola chiave per la danza contro la pioggia. Dobbiamo far tornare il sole. E noi solitamente questa cosa la facciamo sempre sopra i party time, se sta piovendo un po' su tutta la nostra penisola, capito?

0: Apri Fede, chi è?
1: A Cesena è tornato il sole.
0: Ah, bene, bene. Attenzione allora, perché ci può stare questa cosa. Sì, no, sì, è tornato il sole. Sicuramente c'è anche l'arcobaleno, capito? Controllate bene, c'è anche l'arcobaleno. Sì, che c'è l'arcobaleno, puoi esprimere un desiderio, capito?
2: Quindi?
0: E quindi quando c'è l'arcobaleno, cioè solitamente quando smette di piovere, soprattutto dopo un temporale, c'è l'arcobaleno, capito?
2: E allora?
0: E quando c'è l'arcobaleno, solitamente uno può esprimere un desiderio, anche due, no? Una alla volta.
2: Quindi?
0: E quindi se vuoi esprimere un desiderio, quando c'è l'arcobaleno, insomma, puoi esprimere un desiderio.
2: Ma la vedi la vastità di sto c***o?
0: Grazie, ma perché sei sempre così educata? Io volevo dire semplicemente esprimete un desiderio, perché dopo il temporale c'è l'arcobaleno. Vabbè, grazie, me ne vado.

0: fare un po' le miscelazioni mixate, gli piace tenerli belli lunghi, capito? Da un quarto d'ora, adesso è migliorato perché riesce a fare anche da un quarto d'ora a mezz'ora, vedi? Cioè mentre lui mixa ha tutto il tempo uno di farsi anche il caffè. Apri Fede, ciao, qui sole 26 gradi a quest'ora, buona serata, Venu da Sciacca, hai capito, Sicilia, bye bye bye bye. Capito? Bye bye bye, capito? Salutiamo tutti quelli della Sicilia che hanno il sole, stanno bene, che bello.
1: Allora, ogni Remo da Roma.
0: Ciao Remo, ciao,
1: capire. Che te non puoi.
0: Che c'è? Cosa?
1: Pure oggi mi ci manna a questo tempo. Deluvia, deluvia.
0: Lo so.
1: Ando sto lo stai. Io.
0: Lo stai.
1: Ando sto.
0: Non faccio mica il veggente.
1: Un ce la faccio più.
0: Io cosa ci posso fare? Non ci posso fare niente, non è colpa mia se piove. Sì, c'è l'arcobaleno, ha scritto baci da Samantha di Rimini, capito? Ha detto che c'è l'arcobaleno. Allora esprimiamo tutti un desiderio in coro, dai. No, se lo diciamo non è più un desiderio. Aspetta, chiudiamo gli occhi. Esprimete un desiderio nazionale tutti insieme. Attenzione, 3, 2, 1. Chiudete gli occhi.

0: Avete fatto? Avete espresso?
1: Già fatto!
0: Avete fatto? Bravi! Chi è?
2: No, pioggia no, io non ci sto! Barbara dall'Abruzzo, piove!

lo devo leggere io perché non ha mandato il messaggio audio. Apri Fede, a Pescara non piove per il momento, no pioggia, no, io non ci sto. Felicissima sera, capitano Ronnie Milani, mi lascio spettinare dal DJ De Niro con la sua melodic techno e progressive house. Gianluca il vigilante matto, l'originale, perché ce n'è un altro? E l'originale è quello, cioè Gianluca il vigilante matto, ce n'è solo uno.

Se vi state chiedendo, siamo in collegamento dallo Ushuaia di Ibiza? No. Siamo in collegamento dall'Ultra Music Festival di Miami? No. Siamo in collegamento dal Coachella? No. Siamo in collegamento dal Tomorrowland? No. Dove cazzo stiamo? Siamo in collegamento da Radio Studio Più, questa è la Dance Station d'Italia e c'è il Party Time di DJ De Niro in diretta nazionale.

0: Yeah.
1: Come lo suona bene.
0: No, è come suona bene. C'è DJ che sta mixando, a parte che non sta suonando, ma sta mixando oppure miscelando, ma non lo sta suonando, capito?
1: Come lo suona bene.
0: E comunque, se devi dire come suona bene, devi dire comunque come suona bene, non come lo suona bene, perché come lo suona bene è un'altra cosa e secondo me è anche un altro strumento, capito?
1: Come lo
0: basta.
1: Suona bene.
0: Non hai capito come suona bene.
1: Wow, mamma, quanto mi attizza.
0: Chi? Non rispondete in coro, per favore, grazie.

Daniele da Cremona, che ha scritto qui proprio ancora: è il secondo temporale, ma con questa musica passa in secondo piano. Ma grazie Daniele, grazie.

0: secondo piano, Fede, tu che sei sempre sveglio e capisci tutto al volo, non è che cioè, va al secondo piano, cioè prende le scale e sale al secondo piano, cioè passa tutto in secondo piano, cioè vuol dire che è un po', capito? Non so se hai capito, cioè praticamente voleva dire questo messaggio che è un po' come Azzamene, capito? È un po' tipo Stigà, non so se... È per farla breve, la spiegazione è semplice, è che quando uno dice passa tutto in secondo piano è per dire alla fine...
1: Ma come cazzo parli?
0: Non lo so, sono fatti miei.

Qui ci mandano le foto, ma è così piccola che non riesco a capire di che cosa si tratti. Io sto cercando di capire, mi sembra una bottiglia, no? Che cos'è? Che cos'è, Fede? Non capisco. Io ci provo, ma alla mia età faccio fatica. Sto cercando di capire. Allarga. La foto. Allarga la foto. Non capisco, Fede. È inutile. Tu puoi dire quello che vuoi, ma io non riesco a capire che cos'è. Fate prima a scrivermi che cos'è.

0: sta pioggia, non ne posso più. Meno sì, male che c'è Radio Studio Più. Un saluto grande da Antonio di Parma, siete fortissimi, buona serata e buon 2 giugno, ciao ciao.
1: Grazie Antonio, capito? Fede, Antonio è quello che ci fa tutte le sere, tutte le notti, ci augura comunque una buona notte, è una cosa bella, capito? Tutte le sere lui ci saluta prima di andare a letto.
2: Quindi?
1: E niente, quindi lui prima di andare a letto tutte le sere, ma devo ripetermi sempre, cioè lui tutte le sere prima di andare a nanna ci chiama, ci manda il suo messaggio augurando a tutti gli italiani la buonanotte, no?
2: E allora?
1: E allora lui ci chiama e ogni volta ci ricorda che è bello fare i nanini con gli auguri della buonanotte, non è una cosa bella?
2: Ma la vedi la quantità di sto che mi frega?
1: Sempre molto gentile, io devo dire, stai anche migliorando nel tempo, devo dire grazie. Mi sento proprio felice di questa cosa, grazie.

Abbiamo ancora 5 minuti di saluti, anzi 4. Coordinate 338

0: In chiusura, chi c'è? Vai Ronny, vai Marco Tonti da Miramare di Rimini. Ciao Marco, apri Fede, vieni avanti, la chiave è sotto il zerbino, è aperto, vieni avanti.
1: Ciao, buona serata a te e anche al DJ, anche a tutto lo staff, da Maurizio.
0: Ciao Maurizio.

0: Volevo augurare il buon appetito a tutti gli italiani. Dai, a quest'ora solitamente ci si mette a tavola, sono quasi le 20, quindi anzi comincio a sentire anche un leggero Ambrogio. Se comincio a sentire un leggero langurino, Ambrogio, comincio a sentire un leggero langurino. Fede, sento, cioè capito, c'è la pancia che fa bru bru bru, capito? Fa un po' bru bru bru, fa la brum brum, capito? Fa la brum brum. Facciamo un applauso a DJ De Niro. È volata anche la seconda ora. Facciamo un altro applauso a DJ Tika. Bravi entrambi. Due party time da paura. Fede, chiudi che è tardi.
1: At 30 minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Pew.
4: Your dance station.
0: E anche questo martedì, festa della Repubblica, 2 giugno, è andato, è terminato, 2 ore che sono volate via, ragazzi. Noi questa sera non ci saremo, per quelli che solitamente ci seguono dalle 22 a mezzanotte, giustamente non andremo in onda, anche perché già 2 ore sono abbastanza, dopo 3 ore, 4 ore, 5 ore uno comincia a rompere i balotte e non va bene. Ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio Tiga, Max, Ricky, De Niro, Sofia, Lorena e Serena. Noi torniamo domani sempre alla stessa ora a partire dalle 22 al classico orario di Club Connection, quindi domani ritorna tutta la normalità, anche Eleonora Salvi tornerà al suo orario. Ringrazio e saluto tutti voi da Ronnie Milani, è tutto, dalla Family del Club è tutto, ci risente domani alla stessa ora, sempre su Radio Studio Più, sempre alle 22 con Club Connection. Ciao a tutti e buona serata.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
7: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
8: Spot. Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
9: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Lady Gaga e Doci, Runway.

0: The Dance Station.
1: Radio Studio Q.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un mercoledì che vedrà ancora tempo a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui rovesci di pioggia in mattinata interesseranno parte delle regioni di nord-est, specialmente le zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione che sarà più attiva e concentrata sulle regioni centrali e verso sera anche su parte del sud, specialmente su Molise, Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente qui anche a sfondo temporalesco. Sul resto dell'Italia una giornata stabile con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale non supereranno i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Spot. Green, l'unico tagliaerba che polverizza l'erba e la trasforma in concime. Da 20 anni il taglio brevettato e sostenibile Green rende i prati belli in meno tempo e con meno fatica. Prenota il tuo test drive gratuito e scopri i modelli su mygreen.it.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità. Robbie Strauss, Fire in My Soul.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Questa sera a mezzanotte.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
2: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma Kamik?
2: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

se Party Time ascolterai, la staccionata salterai. Party Time fa bene al cuore, andiamo!

0: 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.
3: Albi e Jati Ranks, I see you.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spotted.
4: La Dance Station d'Italia.
5: Studio Più.
4: Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trevi Meteo e agli amici di Radio Studio Più. Ci attende un mercoledì che vedrà ancora tempo a tratti instabile su parte del nostro territorio. Residui rovesci di pioggia in mattinata interesseranno parte delle regioni di nord-est, specialmente le zone montuose, ma poi in esaurimento. Perturbazione che sarà più attiva e concentrata sulle regioni centrali e verso sera anche su parte del sud, specialmente su Molise, Puglia e Basilicata. Fenomeni localmente qui anche a sfondo temporalesco. Sul resto dell'Italia una giornata stabile con sole protagonista. Le temperature massime diurne saranno estive e in generale non supereranno i 30 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi Meteo.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: en una llama que me envuelve.
1: At 30 minutes of every hour.
2: Al minuto 30 di ogni ora.
3: On Studio View.
2: Party time.
4: Party time.
2: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.

divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000, va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonista, la musica hip hop e reggaeton. Da questo momento in poi, alza

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

sexy.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto, è il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, la radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire, anche adesso con questa canzone.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.